这个爱。

0: su le frequenze del buon Bartolomeo. Tucani Frog, il maestro DJ in regia. Bella bro.
1: Bella gabbia.
0: Siamo insieme a ogni domenica pomeriggio su Radio Star. E con i Queers e la loro Molly Newman, stacchetto jingle 2022, sulle frequenze del buon Bartolomeo. Check, check, one, two. Ciao, gabbè, punk rock.

0: nostre amiche ci hanno raccontato dell'energia, consumi di energia sotto vari aspetti. Ora tocca a noi, oggi, 1º maggio, che festeggiamo in radio, raccontandovi il nostro punto di vista wombattesco su appunto la questione, la cosiddetta questione energetica, la cosiddetta crisi energetica. E quindi proviamo a farlo in un modo leggermente forse diverso per dare una voce in più e per aggiungere un pezzetto a quello che è stato detto dalle altre radio finora, fin qui, perché appunto si parla di crisi energetica, sì, questo nei media mainstream ricorre spesso questo termine, si parla di crisi energetica dando per scontato che tutte sappiamo che c'è una crisi energetica in corso. Si fa riferimento come dire, l'esaurimento delle fonti fossili, che quindi chiaramente questo è un ovvio problema. Si fa riferimento alla crisi climatica, ai cambiamenti climatici, le emissioni di CO2, quindi tutti gli annessi che sappiamo bene, e le crisi anche geopolitiche che fanno sì che ci sia disponibilità o no di una determinata energia, che quindi si possa accedere, il prezzo possa crescere o diminuire. E ok, tutto bene, questo più o meno c'è abbastanza chiaro. Quello che spesso viene dato per scontato e non a, no, a nostro avviso non è abbastanza indagato è il fatto che la domanda energetica, la domanda di energia effettivamente stia crescendo in maniera esponenziale e che quindi la cosiddetta crisi energetica non c'è soltanto perché c'è meno energia a disposizione o vorremmo che ce ne fosse di meno o vorremmo che fosse diversa, ma anche perché noi stiamo chiedendo di più, effettivamente.
1: Esatto, stiamo chiedendo di più e diciamo, anche se stiamo chiedendo di più, le crescite di energia richiesta vengono giustificate con il fatto che, ok, sì, dovremmo consumare sempre di più energia, ma la maggior parte dell'energia, il 90% più o meno, verrà coperta dalle rinnovabili, no? Ecco, le rinnovabili, meno male, insomma, che arrivano le rinnovabili così produciamo meno CO2 e inquiniamo di meno, eccetera, eccetera. Certo, è vero, però anche queste rinnovabili arrivano con dei costi abbastanza importanti dal punto di vista del territorio dove questa energia è richiesta direttamente. Perché a parte che le rinnovabili hanno bisogno delle proprie infrastrutture, quali pannelli solari o pale eoliche, di cui sentiremo qualcosa tra poco,
0: E che vanno prodotti,
1: e che vanno
0: ovviamente,
1: prodotti,
0: con altro
1: esatto.
0: consumo di energia.
1: Esattamente. E poi, comunque, se aumenta il fabbisogno energetico, devono aumentare e ingrandirsi anche tutte le infrastrutture che questa energia devono trasportare e far arrivare magari a casa nostra oppure in punti dove serve questa energia, ecco, e qui possono sorgere altri problemi.
0: E sorgono, e lo vedremo all'interno di questa puntata. Del resto, ne abbiamo parlato anche nelle scorse puntate del Ponte Radio. Altre radio ci hanno raccontato dei problemi legati ai parchi eolici, quindi a tutta la produzione eolica. A volte, anche da questi microfoni, vi abbiamo raccontato delle questioni che riguardano invece la produzione attraverso il nucleare, attraverso fonti anche non rinnovabili, niente affatto, ma che insomma. Diciamo che ogni fonte di produzione di energia porta con sé un grosso portato di problemi. E quindi quello che diciamo che vogliamo indagare oggi è sì, ok, cambiare tipo di produzione energetica, ma bisogna anche diminuire la domanda in maniera drastica, perché non è più sostenibile non solo mantenere questo tipo di domanda, ma soprattutto, come lo vedremo, aumentare, come invece stiamo facendo in maniera esponenziale. Quindi, questo è un pochino il riassunto di cosa vi vogliamo parlare durante le nostre 2 orette di trasmissione, della puntata del Ponte Radio di oggi, e, però vogliamo partire, da 2 piccole interviste che abbiamo fatto per aggiornare un pochino, su 2 lotte territoriali a noi vicine che quindi abbiamo seguito. Qui Radio Wombat, per chi non la conoscesse, per chi ci ascoltasse solo adesso, una radio fiorentina che opera nel territorio fiorentino e provincia e dintorni, insomma, e ci siamo trovati spesso a così contribuire, per quanto ci riguarda, a dare voce a queste 2 lotte. In particolare, una riguarda la centrale, la costruzione che ahimè è già in corso abbondantemente della centrale elettrica in un quartiere alla periferia nord di Firenze, e un'altra invece è la devastazione dei crinali del Mugello, dell'Alto Mugello, per la costruzione di, ormai possiamo dire, 2 parchi eolici, e anche su questo fronte vedremo appunto un aggiornamento. Partirei dalla centrale elettrica di Sode Castello, anche perché è vicina territorialmente a noi, la sentiamo molto vicina e ci fa piacere dargli spazio.
1: Ecco, sì, è una caratteristica, diciamo, di questi due progetti, come tanti altri progetti sentiremo ora nelle interviste e anche dopo, è il fatto che hanno dei vincoli, temporali per essere realizzati e quindi per avere finanziamenti per costruire queste infrastrutture molto stringenti. Questi vincoli molto stringenti, di cui il PNRR è un esempio, per esempio la centrale elettrica del Sodo Castello, che sentiremo adesso l'intervista, deve essere ultimata entro questo giugno. Quindi cosa significa? Significa che le amministrazioni anche devono, hanno poco tempo per sentire i cittadini, organizzarsi per mitigare, diciamo, gli impatti ambientali, e gli stessi cittadini hanno poco tempo per scoprire cosa sta avvenendo nel loro territorio e agire, diciamo, di conseguenza.
0: Eh beh, sì, anche perché l'abbiamo visto altre volte, insomma, si mette davanti la crisi energetica e quindi il conseguente problema di interesse strategico nazionale, e lì non si può più dire niente, no? Così come stiamo assistendo alla questione del riarmo come qualcosa di ineluttabile e a quale non ti puoi opporre. È evidente che bisogna fare tutti così perché si è deciso in questa maniera. Stessa cosa per la questione energetica. Quindi se diventa, c'ha il bollino di interesse strategico nazionale, i progetti diventano magicamente più opachi, molto, con tempi molto veloci, molto rapidi, e chiaramente per noi è molto più difficile poi opporcisi. Ci ascoltiamo quindi questa prima intervista che abbiamo realizzato, durata di una ventina circa di minuti, e poi a seguire io direi vi invece facciamo ascoltare l'intervista a Crinali Liberi, che ci racconta un po' delle lotte in Mugello per quanto riguarda l'opposizione al parco, un secondo nuovo grande parco eolico sui crinali mugellani. Quindi partiamo intanto però dalla centrale del Sodo Castello.
1: Buonasera a tutti e a tutte, siamo con Massimiliano del Comitato Osservatorio Quartiere 5 della zona Il Sodo Castello a Firenze, e oggi stiamo parlando di un progetto che è iniziato parlando sin dalle origini nel 2008 con la costruzione dei Via Chiuso dei Pazzi, e come compensazione di questa via che spezzava la campagna storica fiorentina, era stato promesso un parco pubblico. E invece così non è andato e è sopraggiunto un altro progetto. Massimiliano, vuoi introdurci questo progetto?
2: Sì, buonasera a tutti. E sostanzialmente, in un'area di circa un paio di ettari, forse qualcosina di più, al posto di un parco pubblico è comparsa miracolosamente una cabina di trasformazione dell'Enel. Una cabina di trasformazione enorme, perché si tratta di una cabina di trasformazione della potenza complessiva di 80 megawatt. cosa che non mi risulta nel circondario fiorentino esista da in altre installazioni, e che sostanzialmente è stata, diciamo, progettata e pensata quando pare che il comune e sicuramente anche i cittadini della zona ne erano completamente all'oscuro. Quindi sostanzialmente è successo che quest'area dove doveva sorgere il famoso parco nel 2023 è stata acquistata da Enel e la Regione Toscana ha autorizzato l'installazione di questa centrale, di questa cabina di trasformazione da alta a media tensione, usando anche la possibilità da parte della regione, sembra che esista una legge, non so quanto giusta, sembra che esista una legge dove a livello regionale possono essere cambiate le destinazioni di uso, valicando tutte quelle che sono le indicazioni date a livello comunale. Tra l'altro quella zona è una zona prospiciente ad alcune ville medicee, Villa La Pietra e Villa La Petraia si vedono benissimo dalla zona in cui sorge questo cantiere, e a parte tener conto dell'abbattimento di un centinaio di olivi secolari, il tutto ovviamente va a modificare tutto quello che è a livello panoramico l'ambiente prospiciente alle ville medicee. Anche questo tra l'altro potrebbe essere oggetto di discussione, perché non siamo mai riusciti a capire quando la zona è come si dice è zona di rispetto per la presenza di queste ville e quando non lo è. Certe volte si ha la sensazione che a seconda di ciò che fa comodo venga cambiato il tutto proprio per comodità. Scusate.
3: E quindi ecco, è stata costruita questa cabina di trasformazione che diciamo più che una cabina, che è il termine tecnico, ricorda molto più una centrale elettrica, tant'è che è così che è stata chiamata dal comitato e dagli abitanti del rione, che sono insorti contro questo progetto. E quindi che tipo di centrale è stata costruita? C'erano qualche alternativa, come mai non sono state percorse, e quali sono le caratteristiche di quella che verrà costruita?
2: Allora, diciamo che dal punto di vista tecnico il termine corretto è cabina di trasformazione, perché si tratta di un'area dove arriva la tensione dei tralicci di alta tensione, quindi di 125.000 volt, che arriva lì e viene trasformata in media tensione, che è, non mi ricordo se 10 o 15.000, ma sostanzialmente è un passo intermedio prima di avere il 220 che usiamo tutti nelle nostre case. Quindi è nella catena di distribuzione dell'energia elettrica, è il primo tassello per arrivare dalla distribuzione vera e propria all'utenza finale. Ora, qui sembra si siano giustificati con il fatto che questa è una cabina di tipo smart, ovvero sia una cabina che riesce a trasformare l'energia in entrambe le direzioni, cioè da alta a media tensione e da media a alta tensione. Peccato che sostanzialmente nel circondario non ci siano grossi generatori di tensione che possano generare media tensione da poter essere trasformata in alta tensione per l'utilizzo anche lontano dalla zona stessa. Ora, il fatto di averla fatta proprio lì e di quella grande potenza ci mette dei dubbi sull'effettiva utilità, perché fin dall'inizio chi ha deciso questa installazione si è attaccato all'utilità per l'ospedale di Careggi, cosa che non è vera perché l'ospedale di Careggi ha una generazione di energia autonoma con una turbina a gas presente fin dal 2013, attiva fin dal 2013, e che ha un contratto di manutenzione fino al 2033. Tra l'altro questa turbina a gas, che genera, diciamo, come potenza di picco poco sopra i 10 megawatt, l'energia che genera viene consumata per poco meno della metà dall'ospedale di Careggi stesso. La rimanente viene venduta come energia disponibile per la rete di distribuzione Enel. Quindi sostanzialmente si capisce bene che, anche ipotizzando degli sviluppi, diciamo, a livello ospedaliero, vuoi che ci mettano le intelligenze artificiali, che sono molto energivore, vuoi che espandano l'ospedale stesso, passare da avere una centrale da 80 megawatt per i 5 megawatt attuali che servono a Careggi ha poco senso. Poi sono venute fuori, diciamo, le motivazioni dovute alla mobilità elettrica, ma anche lì si può facilmente smentire, perché normalmente la mobilità elettrica, a parte il fatto che ancora la mobilità elettrica qui in città è da vedere, perché ci sono poche colonnine di ricarica e pochi mezzi. Adesso ultimamente, e per fortuna lo dico, ci sono diversi autobus elettrici che ovviamente hanno bisogno di essere caricati, ma anche la carica dei mezzi elettrici viene fatta a medio-bassa potenza di notte, perché c'è una grossa disponibilità di tempo per accumulare energia. Quindi io, che tra l'altro ho lo scooter elettrico, anche se non ha grandissima potenza, riesco a caricarlo a bassa potenza a casa durante la notte senza impattare tutti gli altri consumi. E lo stesso vale per mezzi elettrici, specialmente se si parla di mezzi che vengono usati a livello cittadino. È inutile avere a disposizione grandissime potenze, perché non servono. E tra l'altro abbiamo molti dubbi anche sulla scelta a livello tecnologico che è stata fatta per questa centrale. Primo, per il discorso del fatto che è stata eretta senza fondazioni e poi c'è stata compattato del terreno, o meglio dei detriti intorno. Quindi è stata fatta più sollevata rispetto al piano del terreno, sembra adducendo delle motivazioni di pericolosità per eventuali alluvioni. Alluvioni che in quella zona non ci sono mai state. Tra l'altro nel 1966, quando ci fu la famosa alluvione di Firenze, io, che ero già nato, ero lì capace di intendere e di volere, sostanzialmente mi sono reso conto che io, avendo 10 cm di acqua in garage, nonostante che Firenze fosse sott'acqua, mi sono reso conto che lì l'alluvione non c'è proprio arrivata. Oltretutto non ci sono fiumi vicino, e quindi ci sembra proprio una scelta di senso uguale a zero il fatto di aver eretto la centrale al di sopra del terreno piuttosto che aver fatto le classiche fondamenta. Tra l'altro tutto questo, proprio notizia degli ultimi giorni, porterà dei problemi, perché i muri che erigeranno andranno a togliere molta luce ai confinanti, e che tra l'altro io sono uno di questi. Parlando sempre dal punto di vista tecnologico, non si capisce come mai non sia stata utilizzata la tecnologia dell'isolamento dell'alta tensione in gas o in solido piuttosto che in aria. Questa è una tecnologia che esiste già da molto tempo, è una tecnologia che ovviamente ha i suoi costi, però è una tecnologia molto meno impattante per il circondario. Inoltre c'è il discorso delle uscite a media tensione. Ora, se non mi ricordo male, si parla di almeno una ventina di uscite a media tensione. Se queste devono essere distribuite nell'arco della città, cosa fanno? Scavano tutte le volte che c'è una linea, fanno uno scavo per la strada per portarci il cavo di media? Mi sembra proprio una cosa abbastanza fuori dal mondo, perché sostanzialmente il minore impatto sul territorio e sulla gente si ha decentrando tutte queste cose. Tra l'altro, già in questa zona ci sono, nel raggio di 3 km, altre 6 centrali, due delle quali sono private perché sono di due aziende del territorio che, avendo bisogno della media tensione, hanno la loro centrale. Le altre invece sono pubbliche e però sono più che sufficienti per i fabbisogni del territorio, perché anche nei periodi di alto consumo energetico, d'estate con i condizionatori eccetera eccetera, queste zone non hanno, perlomeno a mia conoscenza, non hanno mai sofferto di blackout significativi che potessero dare indicazione di scarsa energia. Oltretutto, qui si parla di 80 megawatt in più, che è una cosa enorme, perché se uno pensa al classico contratto da 3 kilowatt per le famiglie, qui si parla di qualche decina di migliaia, 5.000, almeno 5.000 famiglie in più, che queste 5.000 famiglie in più non si capisce da dove spuntino fuori.
3: Ok, e quindi insomma questa cabina, questa centrale è uscita un po' dal nulla in fretta e furia, anche perché c'erano delle scadenze da parte della regione e del comune, immagino, per i fondi del PNRR. E quindi insomma con questa fretta e furia, prima ci hai accennato al fatto che siete riusciti a scoprire all'ultimo che veniva costruita questa centrale, c'è stata qualche comunicazione col comune, si è riusciti a parlarci, oppure è veramente una cosa che è stata calata dall'alto e che non riusciamo, a cui non riusciamo a trovare utilizzi pratici?
2: Direi l'ultima che hai detto, perché nonostante tutte le nostre richieste di chiarimenti, spiegazioni, delucidazioni, ma anche richieste di collaborazione, perché alla fine tutti noi che siamo maggiorenni e vaccinati si capisce bene che all'aumentare del fabbisogno energetico è ovvio che ci vuole più energia da poter essere distribuita. La cosa triste invece è che qui è stato fatto tutto alla chetichella, è stato fatto tutto mettendo i cittadini della zona davanti al fatto compiuto una volta era stato già tutto deciso. La regione sostanzialmente, utilizzando la sua possibilità di cambiare le destinazioni di uso dei terreni, ci ha messo del suo. La conferenza dei servizi è stata fatta con il comune senza nessun informazione sul territorio, e il comune stesso poi, alla nostra richiesta di chiarimenti, di spiegazioni e così via, si è trincerato nel classico muro di gomma che abbiamo trovato ovunque. Quando il nostro presidente della regione, che non voglio neanche nominare, si è presentato sul posto e ha farfugliato 4 o 5 cose che sostanzialmente non hanno portato a nulla, nonostante, ne dico una proprio eclatante, aveva promesso un tavolo tecnico di confronto con la stessa Enel. La stessa Enel, quando c'è stato questo incontro col Gianni, si è trincerata dietro la risposta più facile che gli poteva venire fuori: il progetto è così e non lo si modifica, non c'è verso. Il tavolo di confronto non c'è mai stato, nonostante tutte le nostre richieste, la regione non ci ha mai risposto, è stato chiesto al comune, non ci hanno mai risposto, è stato chiesto al quartiere e non ci hanno mai risposto. Quindi sostanzialmente si capisce bene che dal loro punto di vista non c'era voglia di entrare in contatto con il territorio. A differenza di tutto quello che viene pubblicizzato, coinvolgeremo i cittadini, le aree verdi, bla bla bla bla bla bla bla bla, tutte parole che sostanzialmente fanno a cazzotti con quello che abbiamo visto nella nostra parte di territorio, perché poi alla fine Firenze è amministrata dagli stessi che hanno magari promesso in altri posti altre cose e così via. A noi ci hanno proprio trattato come pezze da piedi. E durante tutte le nostre attività del comitato che è venuto fuori da quando è venuta fuori la notizia di questa centrale fiorita dal nulla, ci siamo un po' interessati anche di tutto quello che c'è dietro, cioè il discorso dei soldi del PNRR, che fanno gola a tutti, che devono essere usati e spesi obbligatoriamente in un certo periodo e così via. Andando a vedere quelli che sono i piani di sviluppo di Enel Distribuzione, mi sono reso conto che le iniziative a livello nazionale sono tantissime. E andando un pochino a capire più nel dettaglio di cosa si trattava, mi sono trovato davanti a altre situazioni del genere. E non più tardi di 9 mesi fa sono entrato in contatto con un'organizzazione che segue tutte queste, diciamo, imposizioni, perché poi alla fine di imposizioni si tratta, fatte da Enel Distribuzione attraverso le regioni, attraverso i comuni consenzienti, per l'utilizzo di questi fondi, che poi sia utilizzo, diciamo, utile o meno, è tutto da dimostrare, perché come ho detto prima, di questa cosa non si capisce l'utilità. Quindi, ho parlato personalmente con organizzazioni e comitati sparsi un po' in tutta Italia. Uno di Pordenone, uno di Padova, uno a Ferentillo, dove sostanzialmente si capisce che Enel Distribuzione è andata giù diritta di concerto con le regioni senza fare la minima analisi o la minima comunicazione con il territorio. Mi hanno addirittura spiegato che nella zona di Ferentillo, dove ci sono tutte valli, sostanzialmente Enel, che voleva fare la centrale, la cabina lì e solo lì, hanno preso un terreno molto più ampio e ci fanno nel terreno rimanente le casse di espansione per le eventuali alluvioni. Invece di farla in un posto più sicuro, si va a rischiare un qualcosa di imprevedibile, perché con i cambiamenti climatici adesso io non posso prevedere se anche a casa mia prima o poi sarò alluvionato o no. Però i soldi ci sono, vanno spesi, vogliono farla lì, la fanno lì e ci mettono quello che loro pensano per proteggerla, che poi alla fine è più o meno quello che hanno fatto lì da noi, sopraelevando il tutto e togliendo luce a me e agli altri vicini. Quindi questa è la situazione attuale che abbiamo bene o male in tutta Italia, perché le iniziative sono decine e decine. Ora io, diciamo, a livello di comitati ne ho trovati 5 o 6, ma non escludo che ce ne siano altri. Ecco.
3: Va bene, grazie mille Massimiliano per questa introduzione alla centrale elettrica del Sodocastello e ricordo agli ascoltatori e alle ascoltatrici che c'è un comitato in zona, Comitato Osservatorio 5, che può essere contattato anche su Facebook in caso appunto qualcuno avesse qualche domanda o volesse partecipare a questa protesta. E niente, grazie mille.
2: Niente, buonasera a tutti.

0: Eccoci qua, siamo in una piccola intervista con Fabrizia La Roma Iezzi della coalizione ambientale TES, ovvero Transizione Energetica Senza Speculazione. Ti ringraziamo intanto per esserti data disponibile per questo piccolo collegamento e siamo qui con te appunto per chiederti un aggiornamento riguardo alla situazione del no eolico nei crinali mugellani. Quindi ci spiegherai magari meglio te appunto in quali ambiti, in quale zone si svolge la lotta in questo momento.
1: Sì, allora è stato presentato un altro progetto che riguarda l'Appennino Mugellano, un progetto di impianto industriale eolico di torri alte 200 metri di altezza di fronte al Monte Falterona, ai confini del Parco Nazionale Foreste Casentinesi. Sei torri eoliche nel corridoio ecologico che connette il Parco Nazionale Foreste Casentinesi con il Prato Magno. Quindi un corridoio ecologico prezioso per la fauna, per la flora, per l'avifauna e che appunto è percorso da sentieri di crinali 00 CAI di rilevanza paesaggistica di grande bellezza. E poi arriva questo corridoio ecologico alla Consuma, alla riserva biogenetica di Vallombrosa e poi al Prato Magno. Quindi si andrebbe a industrializzare, a rendere sito industriale, quindi privato di vincoli paesaggistici e tutele ambientali, un ecosistema naturale montuoso tra i meglio conservati proprio perché contiguo al Parco Nazionale. E quindi noi per difendere i crinali liberi di l'onda comune del Parco Nazionale, porta di accesso al Parco Nazionale e Montagna Fiorentina insieme a San Gaudenzio, vogliamo proporre un invito, un appello e anche un'adesione alla mobilitazione di sabato 9 maggio e anche domenica 10, per la difesa dell'Appennino Mugellano e della montagna fiorentina dalla trasformazione in sito industriale eolico. Invitiamo amministratori, comitati, associazioni, cittadini alla marcia popolare di sabato 9 maggio, che partirà dalla stazione di Contea Londa Firenze e si concluderà in piazza del Comune di Londa, dove si terrà un'assemblea pubblica con diversi interventi. Invitiamo tutti coloro che hanno a cuore la difesa dei territori, amano la montagna e il Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, ad aderire a 2 giorni, organizzata dai comitati dei Crinali Liberi Londa, Progetto Confluenza, Coalizione Ambientale TES, Associazione Italia Nostra Firenze, che appunto vedranno questa partecipazione proprio all'onda, che è anche, oltre a essere Appennino Mugellano, è anche Montagna Fiorentina. La sera di sabato si invita chi vuole continuare insieme la 2 giorni a una salita collettiva per una scena condivisa e pernottamento in Appennino sul crinale di Crociamori e ridiscesa il giorno dopo con sosta e accoglienza presso un'azienda agricola e una struttura ricettiva e hanno presentato osservazioni al progetto eolico Londa della società Ergo Renewables, che fa riferimento a Eni. Invitiamo tutti ad aderire alla Dichiarazione dei Popoli della Montagna, nata presso la Grande Quercia di Nato Poco, Nato, Quercia di Nato Costato, Poggio Nato Costato, il 15 marzo scorso, per chiamare collettivamente alla mobilitazione congiunta. La sua costruzione è avvenuta nell'ambito dell'iniziativa organizzata per tutelare dall'industrializzazione eolica il prezioso e unico corridoio ecologico che collega appunto il Parco Nazionale alla Consuma, a Vallombrosa e al Prato Magno. E quindi ecco, è un momento molto importante anche alla luce dei lavori che si stanno svolgendo sul Monte Giogo di Villore Corella, che vede chilometri e chilometri di Sentiero 00 Italia, Sentiero E1 Europa Egea, grande escursione appenninica, deforestati dalle bellissime faggete e sbancati e cementificati per diventare le autostrade dei mezzi eccezionali di trasporto delle pale eoliche, che sul Monte Giogo di Villore sono alte 170 metri.
0: Ok, guarda, scusami se ti interrompo, grazie, quindi assolutamente per questo invito. Ti volevo quindi chiedere, per avere meglio un quadro della situazione per noi e per chi ci ascolta, quindi ci sono due progetti in contemporanea, semmai correggimi se sbaglio, quindi uno a Monte Giogo di Villore che purtroppo è già iniziato, i lavori sono già iniziati, e invece questa mobilitazione. Anche per questo primo progetto, magari però si spera soprattutto per contrastare invece questo secondo, più recente,
1: Sì,
0: all'onda, giusto?
1: che ancora non è stato autorizzato e quindi sono state prodotte delle osservazioni al progetto che sono pubblicate al link della Regione Toscana, settore valutazione di impatto ambientale e sono pubbliche e queste osservazioni hanno poi fatto sì che fossero richieste delle integrazioni ulteriori alla società eolica Ergo Renewables, che ha chiesto una sospensiva di 6 mesi e questa sospensiva con la consegna delle nuove integrazioni sarà ai primi di luglio. Ecco perché questa mobilitazione è importante per ricevere un ascolto da parte della Regione Toscana e anche perché l'amministrazione del Comune di Londa faccia sentire chiaro la sua difesa dei crinali liberi e la sua opposizione al progetto, che andrebbe a distruggere quella che è l'identità di questo luogo, che è quella di essere porta di accesso a un parco nazionale.
0: Chiarissimo, ok. Appunto, ancora grazie. Allora sarà da avere l'attenzione, continuare ad avere l'attenzione alta anche fino a luglio e anche da luglio in poi, quindi. Ti volevo chiedere riguardo alla, in chiusura alla Dichiarazione dei Popoli della Montagna, chi e come può aderire, cioè anche da privati o più magari da associazioni, enti e quant'altro.
1: Possono essere cittadini, associazioni, comitati, addirittura anche sindaci, perché adesso stiamo vedendo che tanti sindaci stanno scendendo in campo con le associazioni, con i comitati, con gli esperti, con i cittadini difendere i territori dalla speculazione energetica, che è una vera e propria colonizzazione estrattivistica, che calata dall'alto è interessata ai fondi PNRR e agli incentivi. Noi paghiamo in bolletta negli oneri di sistema le rinnovabili 25 volte di più della Spagna di quanto pagano i cittadini spagnoli e anche 15 volte di più della Germania. Quindi noi rivendichiamo nella dichiarazione dei popoli della montagna la democrazia energetica, cioè la scelta deve essere della comunità su come attuare la transizione ecologica, che non deve essere speculativa, non deve prevedere dissesto e degrado ambientale, e quindi deve avvenire secondo i principi di una transizione energetica senza consumo di suolo, occupando superfici che sono cementificate, sono già urbanizzate e che sono disponibili e attualmente sono inutilizzate. Secondo ISPRA ci sono migliaia di chilometri quadrati, arterie autostradali con barriere antirumore, ferrovie, parcheggi, capannoni, centri commerciali, che sono disponibili per le FER, per il fotovoltaico, e sono completamente inutilizzati. Quindi ogni comunità ha la sua specificità, ogni territorio ha le sue caratteristiche, e la transizione energetica è veramente ecologica quando è democratica, pubblica, partecipata. E quindi noi siamo molto favorevoli alle comunità energetiche rinnovabili solidali, che però nascono dal basso, e senza società che poi rivendano l'energia e speculano sull'energia per farne profitto.
0: Chiarissimo. Ci puoi dare un riferimento per, non so, un link, qualcosa per appunto aderire alla dichiarazione?
1: Sì, allora, abbiamo una mail che è crinali.liberi.londa@gmail.com, alla quale chiedere informazioni per la marcia, per i 2 giorni e anche per inviare la propria adesione, il proprio sostegno, il proprio contributo. Anche contributo scritto, ecco, perché se ci possono essere anche dei testi che possiamo leggere durante la marcia e anche durante l'assemblea. Quindi se uno partecipa, è bellissimo, è importantissimo, è fondamentale. Qualora uno fosse distante e non potesse arrivare alla marcia, può inviare uno scritto che noi accogliamo e che possiamo leggere.
0: Perfetto, grazie. Ultimissimo riferimento a questo punto, se avete un sito piuttosto che una pagina social per rimanere aggiornate sulle vostre iniziative e su come va avanti la lotta.
1: Sì, allora noi abbiamo 2 gruppi Facebook, uno comitato Crinali Liberi Londa, uno comitato Tutela Crinale Mugellano, dove si può essere iscritti, richiedere di essere iscritti ed essere aggiornati continuamente sulle iniziative.
0: Perfetto, ti ringrazio tantissimo e un grazie, di solidarietà anche da Radio Wombat. Ciao.
1: Grazie a tutti voi, grazie mille.
2: Rieccoci, rieccoci sempre. Ponte Radio, ovviamente, Radio Wombat. Quest'oggi, allora, questi erano due aggiornamenti che vi abbiamo fatto sentire su due lotte territoriali a noi vicine, che appunto su cui volevamo un pochino dare fare un riassunto e raccontarla a chi magari non le conosceva. Però adesso entriamo un po' nel vivo dell'argomento che volevamo un po' approfondire, che era appunto la domanda energetica. Quindi va bene, cioè, va bene la crisi energetica cosiddetta, va bene il produrre energia, che tipo di energia, rinnovabile, non rinnovabile, fossile, ok, ma perché c'è questa enorme domanda energetica? Quanta ce n'è e come ci stiamo comportando? Spoiler, malissimo di base. E quindi per iniziare a affrontare questo argomento, che lo vedremo, è piuttosto tecnico e anche un po' difficile, insomma, nel senso che ci sono vari aspetti complessi da considerare. Ci siamo dette che forse aveva senso partire da un primo glossario, dando delle prime coordinate che sono anche un po' un disclaimer. Uno, perché potremo anche durante il corso di questa puntata dire delle inesattezze di cui ci dovrete perdonare, perché non siamo del mestiere, abbiamo provato a barcamenarci, ma insomma, prendete le nostre informazioni sempre con le giuste pinze. E poi perché dovremo dirvi dati, snocciolare dati, numeri, statistiche che se non si ha un minimo di coordinate in testa si rischia di fraintendere ampiamente.
3: Esatto, infatti, insomma, per capire tutto questo mondo dell'energia è molto utile iniziare a prenderlo per pezzettini, no? Smontarlo un po'. E quindi partiamo, per esempio, nell'intervista della centrale elettrica Sodo Castello, Massimiliano ha parlato della potenza che la centrale elettrica poteva generare, no? L'unità di misura della potenza è il watt. Mentre il consumo energetico di qualcosa è il wattora. Ecco, per capire di cosa stiamo parlando, immaginiamo.

0: d'acqua, ecco, con l'elettricità dentro, però, che sono molto larghi, riescono a portare tanta energia in un solo momento, mentre il wattora è l'energia che un'infrastruttura, che può essere, che ne so, la macchina elettrica, ma anche il nostro telefono, eccetera, ha bisogno per funzionare durante un determinato tempo.
1: Esatto, e altra questione che vogliamo un po' chiarire all'inizio, perché è fonte di grosso fraintendimento, è il fatto che molto spesso quando andiamo a guardare i dati di consumi energetici e per meglio dire di domanda energetica, si tende a confondere i confini nazionali, cioè si aggregano questi dati per confine nazionale, per cui per esempio si dirà, e lo diremo, che gli Stati Uniti consumano X o che la Cina consuma X, però questo dato tiene conto, cioè questi dati si riferiscono al consumo localizzato geograficamente in un dato paese, quindi le industrie localizzate su quel territorio consumano X, le case che sono fisicamente all'interno di un confine nazionale consumano X, ma in realtà per avere un dato veramente più realistico e come dire che ci dia un'idea davvero della situazione globale, questo dato andrebbe calcolato in modo diverso. Faccio due esempi stupidi ma che forse rendono l'idea. Le industrie cinesi consumano molta energia, come sappiamo, per produrre dei prodotti che poi esportano. Il grosso di questi prodotti non vengono consumati internamente, ma la domanda di questi prodotti in realtà è verso l'estero. Quell'energia è da attribuire alla Cina o altri paesi? In realtà la domanda energetica per produrre quegli oggetti è nostra, non della Cina, cioè è di chi poi alla fine va a consumare quei prodotti. Una miniera in Africa che consuma acqua per estrarre le terre rare che poi servono per esempio alla produzione di chip, ok, l'acqua viene consumata in Africa fisicamente in quel paese, quindi si può dire che l'Africa ha un consumo di acqua di X. Ma la domanda da dove arriva? Non arriva certo dall'Africa, o perlomeno in misura, come sappiamo, molto minoritaria. Quindi quando vedremo, e lo vedremo a breve, i consumi che vengono calcolati nel mondo, in realtà dovremo guardarli in maniera molto diversa, perché quando si parla del fatto che i consumi elettrici, per esempio, o comunque in generale energetici degli Stati Uniti sono enormi, dentro questo dato non c'è in realtà tutto quello che viene prodotto in altri paesi, in una logica squisitamente colonialista e estrattivista, e quindi si accolla, come dire, ad altri paesi. Stessa cosa per quando poi ci sono delle industrie che fisicamente stanno in altri paesi e che però sono di proprietà di altri paesi. Lo vedremo, questo è il caso tipico delle industrie tecnologiche, Amazon, Google, le grandi big tech, che hanno la produzione in Irlanda, in vari paesi del mondo, e che però chiaramente la proprietà, sappiamo, non è certo irlandese e non è certo africana o cinese. Quindi questo un piccolo prologo per come dire, dare un po' di coordinate.
0: Esatto, faccio un esempio per riprendere al discorso che stavo facendo prima sui wattora, i watt eccetera, e anche le aziende tecnologiche e il loro consumo. Facciamo finta che abbiamo una macchina elettrica e che consuma magari 17 kilowatt e mezzo, kilowatt è diciamo un multiplo, scusate, kilowattora, 17 kilowattora e mezzo, che è un multiplo dei wattora, per percorrere 100 chilometri. Ora, noi abbiamo delle stime che dicono che il consumo dei data center delle aziende tecnologiche nei paesi Giappone, Cina, Europa e Stati Uniti sarà di 845 terawattora, che sono una quantità molto più grande dei kilowattora, cioè tipo con 12 zeri in più accanto al numero. Quindi l'energia che viene utilizzata da questi data center qua farebbe percorrere a quelle macchine che dicevamo circa

0: Insomma, farebbe percorrere 100 chilometri a quante macchine del tipo che dicevamo? 56 miliardi di macchine,
1: Ok,
0: per
1: ottimo.
0: esempio.
1: Ma dove devi andare? Tutte queste macchine. Quindi sì, arriviamo un po' alla parte dei consumi. I consumi nel mondo che, come vi dicevamo, sono molto diversi, sono molto diversificati. Allora, per dare due dati brutali, il totale dell'energia, e anche qui stiamo approssimando questo termine in maniera enorme, però l'energia consumata nel 2026 dagli Stati Uniti è 4.300 terawatt ora. L'Italia, per farvi un esempio, invece consuma circa 295 terawatt ora all'anno, quindi siamo 295 contro 4.300. Ok, sono paesi anche geograficamente meno estesi, però, come dire.
0: Sì, esatto. Poi, dal momento che questi dati precisi in questo ambito sono spesso difficili da trovare, queste cifre sono sicuramente approssimabili al, diciamo, il consumo medio fatto da ogni cittadino moltiplicato per ogni cittadino. Quindi, appunto, questi sono 4.300 terawattora, sono diciamo, quanta energia consumano tutti i cittadini degli Stati Uniti e quanta energia consumano tutti gli italiani. Poi certamente gli statunitensi sono molti di più, però hanno anche uno stile di vita, diciamo, molto diverso dal resto del mondo, no? Infatti, ci possiamo porre la domanda se il fatto che stiamo tutti iniziando a consumare più energia, forse stiamo iniziando a vivere un po' più anche come gli statunitensi, che notoriamente sono uno dei paesi che consuma di
1: Spreconi.
0: più, esatto, pro capite.
1: Quindi diciamo che la domanda chi consuma di più nel mondo energia è molto facile rispondere, e anche boh, si poteva intuire senza grossi numeri. Cioè, quindi, oltre a essere responsabili dei maggiori problemi ambientali, in realtà i paesi industrializzati sono i maggiori consumatori di energia al mondo. E nonostante sono il 15% della popolazione globale, più o meno all'incirca, il consumo energetico è di questi paesi supera il 50% dell'energia consumata in totale, in tutto il mondo. Invece parlavamo proprio rispetto agli Stati Uniti. Sì, gli Stati Uniti sono chiaramente il caso un po' esemplare, sono un po' il problema macroscopico, perché si classificano al primo posto per il consumo di energia pro capite, quindi quella che dicevi te, cioè proprio del singolo abitante degli Stati Uniti. Perché solo negli Stati Uniti vengono consumate 22.000, no, 2.297,8 MTEP. Cos'è MTEP? È un'unità di misura che non conosco, vabbè, all'anno. Sostanzialmente un cittadino statunitense consuma mediamente quasi 8 tonnellate di petrolio ogni anno, che è più o meno l'800% della media mondiale. Quindi mi sa che è un'unità di misura che si riferisce ai combustibili fossili. Comunque, vabbè. In Italia, per fare un paragone, un cittadino medio consuma meno della metà di un abitante degli Stati Uniti. Quindi, insomma, più o meno sono questi i conti che così. E a questo punto perché, però, perché un po' l'hai già accennato, però perché, ora va bene che cioè, è facile sparare contro gli Stati Uniti, cioè, insomma, non abbastanza facile, ma insomma, cioè, è come dire, è un po' sparare sulla Croce Rossa dal punto di vista di critica, però perché effettivamente gli Stati Uniti consumano così tanto? E non stiamo tenendo conto dei consumi dislocati in altri paesi, ma riferibili comunque agli Stati Uniti.
0: Beh, allora, innanzitutto, per esempio, è risaputo che gli Stati Uniti, la loro industria, insomma, non la loro industria, anzi, la loro economia si basa non sull'industria, ma sul consumo delle persone. Quindi, in secondo luogo, lo stato sociale, diciamo, la pensione, i trasporti pubblici e quant'altro sono molto, diciamo, lasciati un po' a loro stessi,
1: La
0: no?
1: sanità,
0: E la
1: sì.
0: sanità, eccetera. Quindi cosa succede? Per esempio, per i trasporti pubblici, gli statunitensi sono obbligati a spostarsi in macchina o in aereo, anche perché la linea ferroviaria praticamente non esiste. Hanno inoltre una cultura basata molto sul consumo, quindi cibo preconfezionato e
1: Che sappiamo produce in realtà molto inquinamento e molta energia.
0: esatto, poi insomma in generale mangiano molto di più, bevono molto di più, passano molto tempo al chiuso, quindi usano molta elettricità e il riscaldamento. E inoltre, dato che non hanno, diciamo, lo Stato non deve raccogliere soldi per finanziare, per esempio, la sanità pubblica, le scuole, eccetera, eccetera, i beni sono tassati di meno per incentivare il consumatore a consumare quindi di più e quindi a fare, diciamo, più spese, a inquinare di più, eccetera. Questo è il risultato, ecco.
1: Sì, senza contare che banalmente anche per una questione di clima, no? Spesso viene detto, vabbè, nei paesi più freddi si consuma di più perché chiaramente bisogna riscaldare. Ora, non è che invece nei paesi caldi non si dovrebbe consumare, perché nei paesi molto caldi ci potrebbe essere un aumento, per esempio, di condizionatori elettrici. Questo non succede perché spesso questi paesi sono poveri, quindi semplicemente non si possono permettere di accendere il condizionatore a cannone come invece viene fatto nei paesi industrializzati. Quindi molto spesso l'equazione clima non è veramente efficace nella logica.
0: No, piuttosto un'equazione soldi, ecco, chi ha più soldi
1: Esatto.
0: da poter spendere e ha le risorse, diciamo, energetiche a basso costo, allora le utilizza di più ed inquina di più, ecco, diciamo, è più questo determinante, a mio parere.
1: Sì, senza contare il ultimo, ma non ultimo, il complesso militare e industriale più grande al mondo, che ora non abbiamo il tempo di approfondire quanto sia inquinante anche a livello proprio di produzione di armi, ma sappiamo che, e anche lì è un'altra industria che generalmente dislocano altrove. Cioè, sappiamo che molte armi che vendiamo agli Stati Uniti le produciamo in Italia, per esempio, quindi quanto del consumo elettrico, per esempio, per produrre le armi che poi vendiamo agli Stati Uniti è da attribuire all'Italia e quanta agli Stati Uniti. Boh. E vabbè, ora, a questi consumi che abbiamo visto essere enormi sostanzialmente, e che insomma ci permettono di guardare l'affermazione che siamo in una crisi energetica forse sotto un'altra luce, in realtà sono previsti degli incrementi nei prossimi anni giganteschi, e questo forse è il dato veramente più preoccupante, nel senso che fino ad adesso non eravamo degli stessi stinchi di santo, eravamo sicuramente con un grosso problema di consumo energetico smodato, ma le previsioni per il futuro non solo a rigor di logica dovrebbero diminuire, perché se ti rendi conto che siamo in una situazione ecologica esplosiva, tu dovresti diminuire. No, non solo non stiamo diminuendo, non solo non stiamo, non abbiamo intenzione di pareggiare, ma vogliamo incrementare moltissimo. Quindi le previsioni sono disastrose, e proviamo adesso un pochino a raccontarvele.
0: Esatto, per esempio avevamo detto poco fa che gli Stati Uniti hanno un totale dell'energia consumata è 4.300, ricordiamoci questo numero, 4.300, poi la unità di misura è terawattora, se qualcuno se lo vuole
1: C'è la
0: guardare.
1: fissa.
0: Esatto. Ora, per i data center utilizzati per l'intelligenza artificiale, i calcoli, eccetera, si stima che nel 2030 solamente negli Stati Uniti arriveranno a consumare una cifra annua di 424 terawattora, che sono il 10% del consumo mondiale di energia all'interno degli Stati Uniti, ma ricordiamo che l'Italia è 295, quindi quasi la metà, cioè i data center degli Stati Uniti consumeranno quasi il doppio del consumo di tutti i cittadini italiani.
1: Sì.
0: Quindi cioè,
1: I soli data center.
0: I soli data center. I soli data center.
1: Sì, tra l'altro mi faceva ridere che avevamo trovato questa notizia che sta parlando molto spesso, cioè soprattutto per i data center che sono localizzati nella maggior parte negli Stati Uniti, almeno al momento. Poi si stanno organizzando per espanderli in tutto il territorio, lo vedremo. Ma negli Stati Uniti ce ne sono veramente moltissimi. E si prevede un incremento di domanda energetica alle data center degli Stati Uniti del 130%. In questo 130% di incremento dovrebbe essere incluso anche questo progetto che si chiama Stargate, che io non capisco se questo nome gliel'hanno dato per ironia, per il film di fantascienza che è andato malissimo, classico, noto per essere un grossissimo flop. E, che raccoglie questo progetto, fondamentalmente è un progetto dove hanno investito 500 miliardi di dollari varie aziende per costruire dei data center che consumerebbero fondamentalmente 18 gigawatt ora, mentre in un anno consumerebbero 157 terawatt ora solo questo progetto Stargate, quindi non tutti i data center, ma solo, esatto, i data center afferenti a questo ottimo progetto Stargate. Altri dati numerici che dovete stare un po' col taccuino in mano, che mi rendo conto che stiamo facendo una grossa snocciolata di numeri, però è purtroppo per dare un'idea un po' servono. Altri numeri che possiamo dare sono la Cina, che passerebbe da insomma, che fondamentalmente parte da 102 a 276 terawattora. Mentre l'Europa passerebbe dai 64 attuali ai 109 terawattora. Stiamo parlando solo di data center,
0: sì,
1: di consumo, di domanda di energia derivante dal data center. E il Giappone che passerebbe da 15, se non sbaglio, a 36.
0: Sì, più o meno, ecco.
1: Insomma,
0: sì,
1: da,
0: sì.
1: No, scusa, da 19 a... insomma, questo è. Quindi, fondamentalmente, si tratta... a volte di un raddoppio, a volte di molto di più, insomma. E, sì, per farvi un altro paragone, il Portogallo aveva un consumo totale nel 2023 di circa 52 terawattora. Questa volta invece parliamo di consumi generali di tutto il paese Portogallo, quindi calcolato come consumo pro capite per numero di abitanti, il calcolo che avevi fatto anche prima. E quindi questo è il numero, 52 terawattora per il Portogallo. In realtà, se confrontiamo i dati, praticamente solo i data center degli Stati Uniti consumeranno nel 2030 una cosa come 8 Portogalli e mezzo, che è un'unità di misura, mi piaceva un sacco. E comunque il Portogallo è sotto le stime del,
0: sì,
1: del consumo pro capite globale.
0: Esatto, poi pensare che appunto il Portogallo è il 37esimo posto per consumo pro capite, pensiamo a tutti gli altri paesi che stanno addirittura sotto il Portogallo, quindi diciamo, se si fa una stima, probabilmente solamente i data center negli Stati Uniti consumerebbero quanto un numero enorme di stati. Poi una cosa che secondo me è anche utile per fare attenzione quando si legge degli articoli, spesso negli articoli vengono citati in inglese magari United States Data Centers, che qui traducendolo in italiano non si capisce se sono i data centers degli Stati Uniti e quindi delle aziende americane o negli Stati Uniti.
1: Sì, e grande ambiguità.
0: Spesso e volentieri io penso che si invece riferiscano ai data center negli Stati Uniti, perché diciamo rimane molto oscuro un po', ecco, quali siano le aziende dove operano spesso e volentieri aziende americane per costruire questi data center.
1: Sì, tra l'altro, ora non l'abbiamo detto, forse avremmo dovuto premetterlo prima. Noi stiamo parlando di data center, dando per scontato effettivamente che cos'è, che tutte sappiano di cosa si tratta. Dopo magari scenderemo un po' più nel dettaglio, però il data center fondamentalmente è il cuore della tecnologia digitale, perlomeno attuale. È una questione che non va data per scontata. Molto spesso quando parliamo di tecnologia sembra un po' che ne parliamo in termini religiosi, no? O quasi come se fosse una calamità o una grazia che ci è arrivata dal cielo, a seconda di come la vediamo. Cioè è arrivata e dobbiamo farci i conti, no? In realtà sono scelte molto precise, sono delle strategie tendenzialmente unicamente dettate dalla logica del profitto, che fanno in modo che le cose vadano in una direzione o in un'altra. Quindi come dire, il flusso di sviluppo tecnologico in cui ci troviamo adesso e che abbiamo deciso che debba andare a questa velocità e che debba andare in una direzione così precisa, è una scelta piuttosto precisa. Fuori dai microfoni, prima ci dicevamo, il decidere che gran parte della nostra, a livello proprio di consumi spicci di persone, a livello individuale, passa dall'utilizzo di certe tecnologie sul tuo computer all'utilizzo su un computer centrale. Faccio un esempio, il fatto che la musica non ce l'abbiamo più fisicamente sul nostro computer di casa, non l'ascoltiamo quindi, boh, volendo pure offline dal computer di casa, ma che l'ascoltiamo ormai in maniera piuttosto massiccia online, quindi su YouTube, su Spotify, in questi grandi centri che quindi devono essere attrezzati anche per gestire tutta questa mole di connessioni contemporanee. Questa roba qua è una scelta che abbiamo deciso, cioè abbiamo deciso che il mondo doveva andare in quella direzione. In fondo, sì, possiamo dirci che è più comodo, ma in fondo a livello proprio di consumo individuale non è che abbiamo scoperto la cura per tutti i tumori del mondo. Cioè, in fondo, continuare ad ascoltare il nostro MP3 sul computer, piuttosto che invece ascoltarcelo su Spotify, boh. Non è che ci abbia cambiato così tanto la vita, l'ha fatto a livello invece di impatto ecologico, perché a quel punto devi costruire dei data center enormi, che sono appunto questi centri di stoccaggio e come dire, per certi versi stoccano dati e per certi versi invece operano dei calcoli continuamente. Sono enormi centri di calcolo che devono stare costantemente accesi, devono avere dei sistemi di elettrici, di raffreddamento e che implicano tutta una serie di cose molto gravose.
0: Esatto, e secondo me una cosa da specificare che magari potrebbe essere già chiara a tanti e a tante, ma ad altri invece no, è che tutte le volte che magari siamo con il telefono, il computer, connessi a internet e carichiamo una pagina internet, oppure facciamo la famigerata domanda all'intelligenza artificiale, oppure non so, utilizziamo un servizio di streaming come qualsiasi tipo. Cosa sta succedendo? Ci stiamo collegando a un computer, un data center in qualche parte del mondo che, insomma, che deve processare magari il film che ci stiamo guardando, la domanda che abbiamo fatto all'intelligenza artificiale, eccetera. E quindi in questo processo cosa fa? Si scalda, a parte che deve stare sempre acceso e sempre connesso a internet per essere sempre a disposizione degli utenti che chiedono un contenuto online, no? E quindi si scalda. E cosa succede? Questo calore ha bisogno di essere dissipato, ha bisogno di essere smaltito, quindi con acqua, eccetera. Quindi anche magari quando stiamo guardando un film su Netflix, magari, non lo so, il data center sta in un paese terzo, che può essere per esempio l'Argentina, e il nostro film su Netflix sta contribuendo a togliere, diciamo, acqua in Argentina, ecco perché quell'acqua lì verrà utilizzata per raffreddare il data center da cui stiamo guardando il film.
1: Sì, sta contribuendo in maniera massiccia, come abbiamo visto da questi numeri che vi abbiamo snocciolato finora, che poi avevano lo scopo di farvi capire quanto effettivamente questa roba impatta. Molto, gran parte della tecnologia, dell'utilizzo della tecnologia, si sta spostando dal nostro computer, per capirsi, dal nostro telefono, dal nostro dispositivo singolo, a i grandi data center, quindi i calcoli, per dirla in maniera molto grossolana, approssimativa, i calcoli non li fa più il tuo computer, non sono più a carico tuo, del tuo computer, ma sono a carico di un grande data center altrove che però, ok, abbiamo centralizzato, ma paradossalmente, almeno da questo punto di vista, la centralizzazione comporta un enorme dispendio di energia e di costi ecologici, sostanzialmente.
0: Esatto, e poi appunto avevamo detto all'inizio puntata che tutto questo fa bisogno di energia in più, che sarà richiesto da, insomma, le industrie, eccetera, a livello mondiale. Verrà coperto per il 99%, si dice che verrà coperto per il 90% da energie rinnovabili. Bene, è vero, però queste energie rinnovabili hanno bisogno delle terre rare per essere, insomma, sostenute, per creare tutto quello che c'è bisogno, diciamo, le batterie, per esempio,
1: chip,
0: eccetera, eccetera. Le terre rare, una cosa che spesso e volentieri non è approfondita, che le terre rare si chiamano così non tanto perché sono rare nel mondo da trovare, ma perché la loro estrazione è talmente complessa e devasta talmente tanto i territori che sono poche le nazioni in cui è le nazioni del mondo, i territori nel mondo in cui è possibile fare tale estrazione. Perché chiaramente tanti paesi non vogliono, ci ritroviamo magari a estrarli in paesi che non hanno altra scelta e che magari li abbiamo messi proprio noi nella posizione di non avere altra scelta.
1: Ma se noi espandiamo le colonie, le terre rare sono meno rare. Sì, il quadro è abbastanza devastante. Fondamentalmente i consumi, come abbiamo visto, e quindi la domanda di energia sta aumentando, detta molto grossolana, in generale, perché per esempio un dato che non riguarda questo la tecnologia è il fatto che fa più caldo, no? Cioè che chiaramente il cambiamento climatico fa sì che si debba raffreddare molto di più. Cioè, la banale questione dell'inverno dura di meno e l'estate è sempre più calda, e quindi l'aumento di condizionatori sta chiaramente comportando una domanda, una crescita della domanda. In più c'è la grossa, enorme questione dei data center che abbiamo visto fino ad adesso e non abbiamo approfondito, perché davvero non c'era tempo, la produzione di chip, la produzione a cui tu facevi riferimento, sia dei chip ma di altri componenti elettronici che compongono ormai praticamente qualsiasi oggetto che abbiamo in casa o nelle macchine o addosso. Quindi il decidere che noi dobbiamo essere costantemente digitali e che la nostra macchina deve avere 16 milioni di chip, deve contenere 16 milioni di chip per fare in modo che ci possa essere un aggiornamento continuo, che ci debba dire il meteo di quel momento, questa roba qua comporta la produzione di un botto di chip, di componenti, che hanno una domanda energetica smodata, che ora appunto non abbiamo tempo di approfondire, ci vorrebbe una puntata a sé stante, ma che è veramente enorme. E ora tutto questo enorme fabbisogno si dice che dovrebbe essere coperto per il 90% delle rinnovabili, ma questo dato fa ridere, non è assolutamente credibile almeno per adesso. E si inizia a parlare di nucleare che dovrebbe venire in soccorso, ci si scervella sul perché, su come fare, su quale metodo usare, le eoliche, l'eolico, il fotovoltaico, ma la verità è che stiamo domandando troppo.
0: Sì, esatto, in sostanza la soluzione qual è? Chiudersi in casa, consumare in casa l'elettricità e tutti i beni di cui abbiamo bisogno, da mangiare non usciamo nemmeno per fare la spesa, ci arriva tutto a casa, così spendiamo anche più soldi, E fuori devastiamo tutto, ci mettiamo centrali nucleari, ci mettiamo tutte le infrastrutture come le centrali elettriche che abbiamo detto, i cavi sopra, sottoterra, da tutte le parti, e le pale eoliche e quant'altro, e così, così va avanti, ce la facciamo.
1: Bellissimo. E quindi direi che con questo quadro ridente possiamo mettere uno stacco musicale per farvi riprendere un attimo fiato, che però sarà uno stacco per così continuare questo ballo sfrenato del consumo senza fine.

zai e subito mi approssandai, ma non feci in tempo, sapete perché? C'era la Lauren prima di me. Mi è sembrato molto ingiusto, perché anch'io faccio l'artista e su questo io ci insisto, mangio bene.

stupide storie senza valore, tutte sospira e grida d'amore. In questo modo io pensai, faccio soldi più che mai. Non feci in tempo, sapete perché? C'era Madonna prima di me. Mi è sembrato molto ingiusto, perché anch'io faccio l'artista, e su questo io ci insisto. Mangio, bevo e sto sempre in vista.

cercare l'amore eterno, lo trovai una sera d'inverno. Era gentile e raffinato, m'avevo un fuoco nei mazzate. E l'uomo giusto, io pensai, lo sposo e non lo lascio mai. Non feci in tempo, sapete perché? C'era la moglie prima di me. Mi è sembrato molto ingiusto e son tornata a far l'artista. E su questo io ci insisto, mangio, bevo e sto sempre in vista.

se non vi siete suicidate questo quadro ridente che vi abbiamo fatto, ci vogliamo addentrare un pochino sulla questione della produzione tecnologica, che vi abbiamo già accennato. Vi abbiamo accennato velocemente che cosa sono i data center e che come impattano su questa domanda energetica, questo ritmo così folle e inarrestabile, perché lo vogliamo, perché altrimenti non è vero che sarebbe così inarrestabile. E quindi volevamo addentrarci un po' meglio nei consumi dei data center e quindi parlare in particolare del prima e il dopo il boom dell'intelligenza artificiale, perché in realtà c'è un prima e un dopo, lo vedremo. Allora partiamo da il prima, ovvero dati aggiornati al 2022, perché il boom dell'intelligenza artificiale più o meno viene datato intorno al 2023, diciamo tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023, che è quando viene lanciato, non tanto lanciato, ma insomma quando prende davvero piede ChatGPT, che è un po' l'inizio di questa hype dell'intelligenza artificiale. E se guardiamo i dati prima del boom, quindi prima del 2022, cioè prima del 2023, quindi aggiornati al 22, il consumo di elettricità stimato per i data center globali, quindi tutti, è stato nel 2022, nel solo

0: 2022 è stato di 200, diciamo tra i 240 e i 340 terawattora. Ricordiamoci, dato che dicevamo all'inizio, ovvero dei 294 terawattora dell'Italia, quindi siamo molto abbastanza di più di tutto il consumo dell'intera Italia. Questo consumo di elettricità per i data center è pari a circa l'1,3% della domanda globale di elettricità finale. Quindi, da questo calcolo stiamo escludendo però, attenzione, l'energia utilizzata per il mining di criptovalute, che è un'altra roba folle, che adesso, grazie all'hype dell'intelligenza artificiale, sembra essere caduta un po' di moda, cioè non se ne parla più così tanto. Cioè, fino a poco tempo fa era quella la buzzword che sentivamo di più, adesso è un po' caduta in disuso, ma comunque c'è e consuma uno stonfo. Il consumo del mining delle criptovalute da solo è stato stimato intorno ai 110 terawattora nel solo 2022, lo 0,4 più o meno della domanda globale annuale di elettricità. Quindi la rapida crescita dei carichi di lavoro gestiti dai grandi data center, quella di cui vi parlavamo prima, ha comportato un grosso aumento del consumo di energia negli ultimi anni e diciamo che si è stimato che cresce, almeno fino al 2022, cresceva tra il 20 e il 40% in più ogni anno, che capirete che è un dato da solo devastante. Per esempio, se guardiamo l'elettricità, cioè se combiniamo insieme il consumo di elettricità di Amazon, Microsoft, Google e Meta, poi vedremo dopo che calcolare questo dato è molto difficile. E quindi boh, prendete questi dati con le pinze, però questo uso combinato è più che raddoppiato tra il 2017 e il 2021. Quindi diciamo che in 4 anni è passato da circa scusa, è arrivato a circa 72 terawattora. Non so da dove si partiva, ma insomma è raddoppiato. Quindi insomma. Per un altro dato che abbiamo usato per far capire un po' la questione è l'uso di energia elettrica nei data center in Irlanda, che è più che triplicato dal 2015. Arrivando a rappresentare il 18% del consumo totale di energia nel 2022, dell'energia dell'Irlanda, dell'intera Irlanda. I data center e altri utenti non industriali di grandi dimensioni dovrebbero rappresentare il 28% della domanda nazionale dell'Irlanda entro il 2031, per i data center e altri utenti non industriali di grandi dimensioni, a meno che la capacità di generazione non aumenti, ma vabbè, cioè anche qui la risposta non può essere produrre più energia. In Danimarca l'uso di energia da parte dei data center dovrebbe aumentare 6 volte entro il 2030 ed arrivare a rappresentare quasi il 15% del consumo di energia elettrica nel paese. Prendiamo questi due paesi non a caso perché sono paesi in cui le big tech hanno insomma, il grosso delle loro industrie, delle loro sedi. L'Irlanda da anni ha fondato la propria economia sul facilitare la colonizzazione, insomma, sul permettere a queste grandi big tech di mettere radici, defiscalizzando, insomma, incentivandole in tutti i modi. Però il consumo che queste big tech richiedono abbiamo visto, è enorme. Ora, prima si diceva fuori dai microfoni che comunque a livello di questa cosa produce anche molto spesso blackout. Se questi consumi vengono richiesti in un paese molto industrializzato, con una rete elettrica molto potenziata, su cui si è molto lavorato, il costo ecologico è devastante, però non, generalmente non ci sono grosse ricadute a livello di blackout, per esempio, di interruzioni di corrente, cioè potreste non accorgervene da quel punto di vista. Se iniziamo a guardare paesi come l'Africa, con quindi una rete elettrica sottodimensionata rispetto a questa enorme domanda, anche perché generalmente il consumo era molto minore. Ecco lì, si stanno sperimentando dei blackout molto più importanti e le ripercussioni, anche spicce proprio a livello di utenze domestiche, sono molto importanti. Non perché questo di per sé voglia dire chissà che, ma dalla dimensione.
1: Esatto, poi insomma una cosa che secondo me sarebbe da tenere in considerazione è che questi data center per l'intelligenza artificiale, che ora io non so se nei data center per l'intelligenza artificiale sono incluse anche per esempio le intelligenze artificiali che fanno funzionare per esempio gli algoritmi dei social network, no? Anche quelle sono intelligenze artificiali. E la cosa che a me, diciamo, scalda un pochino è che questi algoritmi qua sfruttano tutti i bias cognitivi dei consumatori, degli utenti, e che quindi li inducono a stare più su Instagram, chattare di più con l'intelligenza artificiale, e quindi sfruttando questo nostro bisogno di continuare, ci inducono anche a consumare di più, ad avere bisogno di più informazioni, diciamo, da questi data center e quindi a contribuire purtroppo anche noi a, diciamo, questi blackout in Africa, a
0: Devastazioni di tutti i tipi.
1: devastazione dei territori, ecco, e del clima.
0: Ma sì, ma ci dicevamo prima che comunque sia è molto classico, se vogliamo, in termini capitalistici, la creazione a tavolino di una domanda, cioè nel senso questa domanda di energia che sembra ineluttabile, sembra inevitabile, in realtà è qualcosa di creato a tavolino per creare consumo e per creare profitto, perché è chiaro che se viviamo in un'epoca in cui Instagram è considerato un bene primario, fondamentale, non è che questa cosa è successa e basta, è successa perché te l'hanno spinta, perché ti hanno in qualche modo indotto a credere che tutti i giorni che questo fosse un tuo bisogno fondamentale, primario, senza il quale moriresti. Quindi adesso si fa lo stesso giochino con questa nuova bolla che è di entusiasmo, che è l'intelligenza artificiale, perché bisogna creare un bisogno, cioè c'è necessità di renderla qualcosa di necessario, di ineluttabile, di rinunciabile, e a quel punto poi sarà ovviamente molto più difficile tornare indietro, perché se ovviamente ci mettiamo nelle condizioni di dover essere dipendenti da una tecnologia e facciamo di tutto perché questa tecnologia risulti fondamentale, e questo perché? Perché attira investimenti, perché viene quotata in borsa, perché ovviamente poi si crea una speculazione non tanto di economia reale, ma di economia finanziaria, insomma, di bolla finanziaria. Se si fa questa operazione, ovviamente poi sarà molto più difficile tornare indietro, perché è chiaro che se il mio frigorifero si spenge se non ha internet, a quel punto io dovrò avere per forza internet, altrimenti rinuncio al frigorifero e così via. Quindi abbiamo iniziato un pochino ad addentrarci nella questione dell'intelligenza artificiale. Vi avvertiamo, è un pozzo senza cioè,
1: Sì, potremmo
0: è il
1: continuare
0: vaso di Pandora.
1: all'infinito, ecco.
0: Sì, no, è una roba in cui guarda, cioè che veramente spalanchi le porte sugli abissi, ecco, da un punto di vista ecologico è una catastrofe.
1: Sì, e questo, diciamo, consumo che ci sentiamo in bisogno di soddisfare tramite l'intelligenza artificiale, secondo me, si va a inserire diciamo, nelle aspettative, no? Nelle aspettative che ognuno e ognuna ha su se stesso, su se stessa, o nei confronti degli altri. Faccio un esempio: per esempio, a scuola i ragazzi e le ragazze adesso stanno imparando a soddisfare le richieste dei professori e delle professoresse che magari evidentemente non sono in linea con ciò che questi ragazzi e ragazze possono fare, hanno tempo per fare, eccetera, stanno imparando a soddisfarle consumando intelligenza artificiale, quindi iniziando ad imparare a, diciamo, inquinare, purtroppo anche mentre studiano, anche in questa maniera qui, perché... diciamo, queste sono le aspettative da soddisfare. Adesso hanno uno strumento che possono utilizzare per soddisfarle continuamente. Ma mi viene, per esempio, in mente qualche discussione avute con altre persone in cui mi dicono: vabbè, dai, alla fine la usi anche te l'intelligenza artificiale per correggerti le mail, per capire come scrivere, eccetera. Va bene, sì, accettiamo il fatto che lo utilizziamo in questa maniera, però teniamo conto che queste aziende entro il 2030 hanno detto che dovranno iniziare a guadagnare e adesso hanno un buco di 30 miliardi, quindi glieli daremo noi questi soldi? Se non glieli diamo, cioè, siamo disposti a iniziare a pagare un abbonamento per scrivere queste mail, per esempio? Oppure, se non paghiamo un abbonamento, in che maniera glieli rendiamo questi soldi?
0: Col sangue,
1: mi sa. Col sangue. Cioè, ecco, insomma, iniziamo a pensarci.
0: Allora, prima abbiamo parlato un pochino dei data center, adesso magari è venuto il momento di fare una piccola differenza, cioè di raccontarvi qual è la differenza tra un data center normale e un data center che tratta intelligenza artificiale, perché sono due tipi di data center simili ma con delle grosse differenze. E hanno, come vedremo, dei consumi ben diversi. I data center di intelligenza artificiale sostanzialmente ve li potete immaginare come dei data center, ma più, cioè con tutto quello che abbiamo detto prima di problematicità sul territorio, lo dovete moltiplicare in maniera esponenziale. Perché? Perché fanno calcoli in real time, quindi in tempo reale, in continuazione. Quindi il fatto che voi abbiate un prompt a cui chiedere delle cose, un oracolo a cui chiedere della roba, e questo prompt sia in grado in relativamente poco tempo di rispondervi, è perché sta facendo dei calcoli. Insomma, non ci sta mettendo 3 giorni, ci sta mettendo pochi secondi. Questi calcoli che sta facendo li sta facendo in un data center molto grande tecnicamente, cioè proprio a livello fisico, e che insomma deve fare un grosso lavoro. Quindi tutto quel lavoro, lo vedremo dopo, che vi state risparmiando voi fisicamente, lo state facendo fare a una macchina enorme che sta in un data center enorme. Prima non era così, nel senso che prima gli altri data center non hanno questa necessità così continua di calcoli e su una mole così grande. Ora, quali sono le problematiche andandole a vedere da un punto di vista ecologico? Intanto, per sostenere questo tipo di macchinari all'interno di questi tipi di data center, quelli dell'intelligenza artificiale in particolare, c'è il grosso problema del raffreddamento, che prima abbiamo un pochino così buttato là e che ora proviamo a approfondire. Il raffreddamento tipicamente viene fatto ad acqua, quindi gran parte di base si utilizza l'acqua per raffreddare dei computer che altrimenti andrebbero a fuoco e fonderebbero sostanzialmente. Gran parte di quest'acqua, circa l'80%, è utilizzata, evapora durante il processo, quindi persa, andata. Quella che non evapora è piena di minerali dannosi, perché nel processo per raffreddare si arricchisce di questi minerali, e in più è calda, perché se l'acqua viene usata per togliere calore, questo calore, come sappiamo grazie alla fisica, in cui io ho 3, ma questa cosa l'ho capita, il calore non è che sparisce, viene semplicemente ributtato sull'acqua, quindi quell'acqua si scalda. Questa roba qua cosa significa in termini proprio più pratici? Se io prendo l'acqua da un fiume fredda, la uso per raffreddare, poi la devo ributtare, la maggior parte, l'80% la perdo nell'evaporazione, l'altro 20% di acqua calda la ributto in quello stesso fiume o nelle falde comunque del terreno, che poi da qualche parte finiscono, non è che... In più piena di minerali. Ora la trovata per usare quest'acqua calda di risulta per non doverla quindi buttare via, a volte è stata quella di usare e di farci il teleriscaldamento. Lo sentirete dire anche più avanti in un'intervista che facciamo. Il teleriscaldamento viene spesso usato come metodo per dire: no, vabbè, ma i data center consumano tantissima energia, ma ne producono anche un po'. Quindi, quando guardate le statistiche, vedete sempre una porzione di energia in positivo, perché generalmente si calcola l'acqua usata per il teleriscaldamento. C'è un grande problema in tutto questo, che è che l'acqua, a parte che il conto non è pari, come c'è, cioè, proprio è una questione logica, ma comunque sia, anche se fosse così, l'acqua di risulta da tutto questo processo di raffreddamento, come dicevamo prima, è sì calda, ma non così calda, è tiepida in fondo, e si stima più o meno circa sui 40 gradi, e non basta per fare riscaldamento, perché il riscaldamento vuole un'acqua a 80-90 gradi, cioè deve essere, come sappiamo, cioè i nostri termosifoni hanno l'acqua a 40 gradi, perché se no ci riscaldiamo. Quindi, per usarla davvero, il teleriscaldamento, cioè per usarla davvero per il teleriscaldamento, va riscaldata quest'acqua. Come si fa? Con l'elettricità. Quindi tutto questo calcolo è chiaramente illogico e insensato.
1: Paraculo, insomma,
0: In
1: diciamola
0: sintesi,
1: così.
0: in sintesi. Quindi, anche per dirvi, quando andate a vedere i consumi dichiarati, ecco, anche su quella porzione in positivo, non nutrite speranze. Consumo d'acqua, per darvi delle dimensioni, un data center di medie dimensioni consuma quanto una città statunitense di piccole dimensioni, cioè un medio data center. Un data center grande, invece, consuma circa 5 milioni di litri di acqua al giorno, ovvero quanto una città statunitense di 50.000 abitanti. Dico statunitense perché chiaramente in altre parti del mondo magari si consuma di meno, ma insomma, per capirsi. Ora, ci sono altri modi per raffreddare. Un modo è, ad esempio, il raffreddamento elettrico. Cioè, usando sostanzialmente un circuito chiuso, un metodo simile a quello che abbiamo nei nostri frigoriferi, per capirsi. Quindi è un circuito chiuso con del liquido dentro che raffredda. E che succede? Si prende l'aria calda prodotta da dentro, da dentro il data center, e la butto fuori. Per raffreddare l'acqua dentro il circuito, invece uso delle ventole elettriche, tipicamente, altro consumo. Questo però sistema, che comunque è più efficace, cioè è più, come dire, sostenibile dell'altro, chiaramente, almeno da un punto di vista di consumo di acqua, però funziona raffreddando a temperatura ambiente, cioè l'aria fredda che è fuori sarà comunque quella che peschi dall'ambiente. Quindi, se fuori l'ambiente è freddo, ci troviamo in Islanda, ci troviamo in Finlandia, bello, ok, ci si può sta. Se ci troviamo in Cile o in Uruguay, dove attualmente si sta provando a costruire i data center, chiaramente questo giochino non funziona più. E è più caldo e non si riesce a raffreddare abbastanza. Quindi, a volte fanno un sistema ibrido. D'inverno si usa l'elettrico e d'estate ad acqua. Di base, però, questa cosa non sta funzionando, almeno ad oggi non funziona. E di fatto si consuma un botto di elettricità e, come si diceva prima, si inizia a parlare di usare il nucleare per produrre più energia per coprire questi consumi. E oltretutto, il raffreddamento a circuito chiuso di cui si parlava ora è comunque più costoso da un punto di vista economico, cioè non dal punto di vista ecologico, ma dal punto di vista economico costa di più, e non lo vogliono usare. Le grandi big tech non hanno nessuna intenzione di usare qualcosa che è più costoso alla fine del
1: Certo, già non
0: bilancio.
1: stanno facendo profitti, figuriamoci se devono aumentare i costi.
0: Capito? E quindi co cosa succede? Che quindi i costi vengono, se li devono assumere i territori, non le aziende alla fine della fiera. E questo per quanto riguardava l'acqua. Invece c'è l'altra parte, che è sul consumo elettrico, che forse, insomma,
1: Eccoci.
0: ci ammazza ulteriormente.
1: Esatto, infatti per esempio si prevede che Hyperion, che sarebbe, questo nome, diciamo, da Transformer che insomma è stato dato al nuovo data center di Meta in costruzione in Louisiana, si dice che consumerà più del doppio dell'energia della città di New Orleans. Quindi da una città passiamo a tre città. Ma io dico, no, ma com'è possibile che ci stiamo riducendo in una situazione di questo tipo in cui già sta andando tutto allo scatafascio e noi triplichiamo il mondo in termini di consumi elettrici, sì. Triplichiamo forse di più.
0: Perché siamo infiniti noi.
1: Sì, esatto. Un altro data center di Meta, che invece è in costruzione nel Wyoming, consumerà più di tutte le abitazioni di tutto lo stato del Wyoming messe insieme, per esempio. Insomma, si potrebbe andare avanti all'infinito con questa lista. Nel 2023 i data center statunitensi tutti insieme consumavano 177 terawatt. Ora ricordiamo, come abbiamo detto prima, che nel 2030 consumeranno tre volte tanto, quindi quasi 500 terawatt ora. E questi già nel 2023 176 terawatt ora sono quanto tutto il consumo dell'Irlanda e tre Portogalli, cioè nel senso o l'Irlanda oppure tre Portogalli. Il paragone con l'Irlanda abbiamo detto che non è casuale, perché appunto l'Irlanda ha deciso di non tassare le aziende straniere e quindi tutte vanno lì a mettere, diciamo, le loro quartier generali, i data center, eccetera eccetera, e poi si ritrovano con tutta l'acqua risucchiata per raffreddare i data center. Noi che vi dobbiamo dire? L'avete scelto voi.
0: La Tiger Celtic te la paghi così.
1: E insomma, ecco, diciamo, questo è un po' il discorso in termini di consumo elettrico. Brevemente magari vorrei approfondire anche il discorso delle aspettative, diciamo, dove si va a infilare l'intelligenza artificiale, il suo consumo, insomma, a soddisfare, a infilarsi dentro quello che realmente riusciamo a fare e l'aspettativa magari che vediamo che gli altri richiedono in noi, insomma, e che noi ci sentiamo di soddisfare, no? Si va a infilare lì dentro. Il problema qual è? Che può essere vista un po' anche in questa maniera qui. Se io devo redare un documento, fare un progetto, eccetera, per magari una posizione, magari sto cercando un lavoro, magari devo entrare all'università, sto cercando di fare un dottorato, qualsiasi cosa, cosa succede? Se io utilizzo l'intelligenza artificiale, io sto iniziando, diciamo, delego l'energia che avrebbe fatto il mio cervello per fare quel progetto lì a una macchina, quindi rispedisco questa energia, la faccio consumare al data center e produco questo bel documento. Il problema qual è poi? Che io in un certo senso mi indebito di energia nei confronti della macchina, perché quel lavoro lì potrà essere, diciamo, pareggiato una seconda volta, diciamo, insomma, mi creerò uno standard per cui io, per soddisfarlo, dovrò per forza riutilizzare di nuovo l'energia consumata dalla macchina. Cioè io diventerò sempre dipendente da questa energia, perché non ho né abituato il mio cervello, le mie competenze, le cose che so fare a riuscire a raggiungere quei risultati, né magari sarò materialmente in grado, perché diciamo lo standard che avrò, diciamo, posto creando questo documento con l'intelligenza artificiale sarà troppo alto, e quindi questo debito sarà un debito che si riporterà in avanti fino a che forse ci schiantiamo tutti contro un muro
0: e via, almeno si è risolto. Quindi sì, no, allora poi sarebbe lunghissima addentrarci in tutte le problematiche che stiamo riscontrando in ciascun ambito in cui iniziamo a usare l'intelligenza artificiale nella produzione di codice, è molto problematico, è altrettanto difficile parlarne adesso in pochi minuti, quindi non lo faremo, però ecco, ora ci stiamo soffermando da un punto di vista proprio energetico, perché il tema di oggi lo richiede, ma insomma ci sarebbero moltissimi altri aspetti. L'ultima parte di questa puntata, ci stiamo avviando abbastanza alla conclusione, è le lotte in opposizione alla costruzione di data center, perché non è che ce ne siamo accorte solo noi che questa cosa è problematica, e soprattutto se ne sono accorte le persone che vivono nei territori in cui esiste già un data center che hanno iniziato a convivere con tutti i problemi derivati e se ne sono accorte le persone che vedono la prossima costruzione di un data center nel proprio territorio e che quindi provano a opporcisi. Tra i vari problemi che abbiamo citato, cioè che non abbiamo citato e che ci sono, oltre a quelli di consumo di risorse, c'è anche il consumo di suolo, che comunque non è banale, perché si tratta, qui non abbiamo numeri da regalarvi, ma ve lo potete immaginare, si tratta di un consumo di suolo gigantesco, che noi sappiamo, anche solo per quanto riguarda l'Italia, l'ISPRA ci dice da anni in maniera quasi isterica che cioè, basta, cioè, non solo non possiamo più continuare a consumare suolo, ma dovremmo diminuire, dovremmo abbattere roba per

0: pesanti. E tutto ciò anche, cioè, il consumo di suolo spesso fatto in contesti territoriali già abusati, dove ci sono già problemi idrogeologici molto grandi, comporta una impermeabilizzazione del suolo molto problematica. Quindi, unito questo ai fattori che sappiamo di cambiamento climatico, quindi di fenomeni anche di alluvioni o di comunque fenomeni climatici estremi, chiaramente porterà a un peggioramento della vita dei territori dove questi data center vengono ospitati. Vi facciamo ascoltare adesso una piccola intervista realizzata grazie alla collaborazione con Radio Blackout, un'intervista su Torino per una costruzione di un nuovo data center nel quartiere di Lucento a Torino, e quindi ci raccontano anche insomma, di cosa si tratta e le lotte che stanno iniziando a nascere in previsione di questa ennesima devastazione.
1: Allora, anche nella città di Torino sono previsti dei nuovi data center, già ne sono presenti 10 in città e il progetto per il prossimo futuro è di costruirne altri 5. Io ora vi parlerò del progetto nella zona di Lucento. Lucento è nella periferia nord-ovest di Torino. Il progetto di data center interessa un'area adiacente alla ex ThyssenKrupp. Ed è una zona che ha un passato industriale molto importante, in particolare nell'industria siderurgica, e la falda acquifera, insomma, tutta l'area è la falda acquifera che passa proprio al di sotto della ex ThyssenKrupp, è inquinata con cromo esavalente e lo rimarrà, nel senso che anche il progetto di questo data center non è, cioè, sarebbe prevista in teoria la bonifica, ma è ancora aperto un contenzioso sul fatto che venga effettivamente attuata o no. Probabilmente no, verrà semplicemente cementificato e lasciato la falda acquifera inquinata lì dov'è. Si tratta di un progetto di data center di grandi dimensioni. L'area degli ex laminatoi, che già è stata demolita e che dovrebbe essere destinata appunto al data center, è di 157.000 metri quadrati, però non si sa ancora il numero di rack che effettivamente conterrà o potrà contenere, perché proprio non sono stati neanche dichiarati. Infatti, l'azienda che ha proposto questo progetto si chiama Asia Energy, è un'azienda che Una società che normalmente si occupa di energia, tra virgolette, pulita, e questo è il suo primo progetto di data center. Al momento ha comprato quest'area e demolito appunto gli ex laminatoi, ma ancora non è partita la costruzione vera e propria, diciamo, del capannone del data center. La costruzione, insomma, della struttura fisica è prevista entro il 2028 da progetto, però ancora in realtà sta attendendo l'approvazione del nuovo piano regolatore della città, che è ancora in fase di discussione. Quello che si sa di Asia Energy è che è una società, diciamo, ha un'impalcatura societaria molto complessa, ma è tutta di proprietà della stessa famiglia torinese, famiglia Rebaudengo, che ha anche proprietà immobiliari in giro per la città. È insomma, una famiglia conosciuta e ricca nella città di Torino, e questo, tra l'altro, almeno dai giornali, è anche, cioè, anche messa sul piatto come una grande potenzialità, no? Nel discorso di una città che cerca il suo futuro, la propria ricollocazione nell'economia nazionale dopo il crollo dell'automotive, dopo la crisi dell'automotive, il fatto di proporre un'altra famiglia torinese, almeno nelle cronache locali, è un grande valore aggiunto di questo progetto. Vabbè. Per quanto riguarda la zona, un'altra cosa interessante è il fatto che è molto vicino cioè proprio adiacente a questo all'area.

0: area dove dovrebbe sorgere il data center passa la Dora, che è il secondo per importanza dei quattro fiumi che attraversano la città. Questo è ovviamente non casuale, perché una delle grandi questioni dei data center è quella del raffreddamento, e una possibilità di raffreddamento è quella di utilizzare grandi masse di acqua, quindi la presenza di un fiume molto vicino è sicuramente strategico dal punto di vista della localizzazione. Poi insomma, si può approfondire a lungo la questione appunto di come si raffredda un data center. Qua, insomma, andrò abbastanza rapida, però insomma, all'interno della narrazione a favore della costruzione di questo data center c'è anche il fatto che le acque prelevate dalla Dora per raffreddare appunto Iraq potrebbero poi essere immesse nel sistema di teleriscaldamento del quartiere di Lucento, che già è servito appunto da questa rete. Il punto è che, mentre la rete del teleriscaldamento cittadino ha insomma, acque a una temperatura intorno ai 90 gradi e anche di più, cioè l'acqua che viene utilizzata per raffreddare un data center esce a una temperatura molto minore, 30-40 gradi se non sbaglio, quindi per portarla a un livello che possa essere utile, appunto, una volta inserita dentro la rete del teleriscaldamento, sono necessarie delle pompe di calore per aumentare la temperatura dell'acqua, e non di poco. Quindi, diciamo, anche questa narrazione di non spreco dell'energia creata è in realtà una fuffa. È una fuffa al 100%, perché appunto, oltre a essere già di per sé il data center un sistema estremamente energivoro, anche poi l'utilizzo del calore che produce richiederebbe un'ulteriore spesa di energia per poter essere utilizzato in qualche maniera. L'alternativa è semplicemente disperderlo nell'ambiente o tramite evaporazione o insomma, ributtandolo dentro il fiume, anche se ributtarlo dentro il fiume anche qui sarebbe, come dire, un disastro a tutti gli effetti, ed è sicuramente infattibile. Diciamo, tutto questo discorso rientra all'interno della grande truffa green a 360 gradi, in particolare della truffa green legata ai data center, che sempre si propongono come progetti che utilizzano energia pulita, che useranno pannelli fotovoltaici al di sopra insomma, sul tetto del capannone e quant'altro, per venderli come insomma, progetti sostenibili, quando in realtà, appunto, come dicevo prima, sono dei progetti estremamente energivori, che se mai usano energia cosiddetta green è semplicemente perché si comprano un po' la certificazione di aver comprato energia prodotta in maniera sostenibile, ma insomma, lascia il tempo che trova. La produzione, insomma, il consumo energetico stimato di questo data center solo per la componente IT, quella dichiarata insomma, dalla società produttrice, è di circa 125 megawatt, e se poi si aggiunge anche tutta l'energia consumata per il raffreddamento dei rack, che ancora appunto non si sa quanti saranno, questa cifra si triplica circa all'incirca, e arriva a superare la metà del consumo di tutte le abitazioni della città di Torino. Quindi, come dire, un aumento di consumo di energia non da poco. Un'altra questione, che oltre ad essere energivoro, insomma, il data center, come dicevamo, è una fonte di calore non da poco, è in una zona, tra l'altro la circoscrizione 5, quella di Lucento, è una delle più popolose della città, e insomma, chi ha passato un'estate o anche di più a Torino sa bene che, come dire, già le temperature sono difficilmente sopportabili. Se in più si aggiunge una fonte di calore così grande, è anche chiaro che questo crea sicuramente un disagio per chi vive l'intorno. Quindi, insomma, tutto questo detto, sicuramente cioè, un data center non è assolutamente qualcosa che può essere di alcuna utilità per la popolazione della zona di Lucento, quindi una zona che peraltro già ospita lo stadio della Juve e quindi meriterebbe di essere lasciata un po' in pace.
1: La bordata finale alla Juve, devo dire, a Firenze apprezziamo. Allora, quindi siamo di corsa per concludere la puntata di oggi del Ponte Radio dedicata all'energia, in particolare alla domanda di energia. Dunque, questo era un esempio che vi abbiamo fatto sentire di una protesta per la costruzione di un nuovo data center a Torino, ma come questo ce ne sono mille altre che stanno nascendo, fortunatamente, cioè, fortunatamente le proteste, meno fortunatamente il fatto che nascano questi progetti, ma insomma, sempre in Italia si sta formando una lotta per contrastare la costruzione di un enorme data center nell'area di Milano, in Lombardia, insomma, da quelle parti. In più, sempre rimanendo in Europa, in Spagna, ci sono forti lotte di contrasto a questo tipo di pratiche. Devo dire, su questo dovremmo imparare un pochino anche dal come loro riescono a documentare e a far uscire anche le informazioni che riguardano i data center, per fare in modo che le persone sappiano di più di che cosa si tratta. E invece spostandosi dall'Europa in America Latina ci sono molti progetti in corso, molti ne sono già stati fatti, ci sono state molte proteste in Uruguay e in Cile. In Cile è stata anche bloccata la costruzione di un grosso data center e qui ci si scontra sempre con lo Stato del paese che ovviamente ha l'interesse a facilitare i profitti che entrano da questi accordi e ci si scontra soprattutto con le big tech, Amazon, Meta e quant'altro che hanno insomma, delle dinamiche veramente entranti e spesso stringono degli accordi con questi paesi, con gli stati che dire opachi è dire poco, le clausole generalmente non sono secretate, non si può sapere i consumi legati a quel progetto e vabbè. Quindi, per fortuna stanno anche crescendo le proteste contro questo tipo di progetti e ci auspichiamo, insomma, che continuino ancora di più in futuro. E accennavamo prima delle clausole secretate, dell'oscurantismo e della dinamica, insomma, dell'atteggiamento attivo delle big tech e questa cosa è veramente un problema macroscopico, di un'arroganza
2: Esatto,
1: gigante.
2: e come hanno fatto sempre anche magari con la regolamentazione delle piattaforme digitali, eccetera, è risaputo che queste aziende tecnologiche fanno tanto lobbying, no? Creano, si alleano, si coalizzano con questi gruppi che poi vanno a influenzare, vanno in udienza da politici europei, per esempio, ma anche nazionali, eccetera, per cercare di influenzare le politiche e le normative. Per esempio, nel 2024 era stata fatta una normativa per far specificare quanto consumasse ogni data center installato, eccetera, e
1: In
2: questa
1: Europa.
2: in Europa, sì. E questa lobby, Digital Europe, i cui clienti sono Amazon, Apple, Google e Meta, è riuscita a far mettere un vincolo nella normativa per cui i singoli data center non sono obbligati a dare, diciamo, l'informazione insomma, del consumo a livello pubblico, okay? Devono solamente darla all'Unione Europea e l'Unione Europea non è autorizzata a divulgarla a livello pubblico, ma può divulgare solo dati aggregati a livello nazionale. Quindi anche per questo è molto difficile capire insomma,
1: Impatta.
2: come impatta, quali data center impattano di più, quali data center di meno, eccetera. La motivazione che hanno messo, diciamo, per aggiungere questo vincolo è no, scusa, se io ti dico quanto consuma il mio data center, poi ho uno svantaggio a livello economico perché i consumatori lo sanno. Grazie che li hanno
1: Sì, infatti è
2: svantaggiati. Così
1: quello.
2: dovrebbe funzionare, no? Oppure, e l'Unione Europea invece si giustifica anche per dare un'idea dello strapotere politico che queste aziende hanno, l'Unione Europea si giustifica dicendo: eh no, ma se mettiamo quella clausola, le aziende non ci danno più i dati e quindi non sappiamo più quanto consumano.
1: È bellissimo.
2: Infatti, per esempio, solamente il 38% delle aziende sta dando i dati di consumo dei data center, il 38% è in Italia. Investigate Europe ha chiesto a 102 aziende italiane che insomma hanno i 200 data center che sono in Italia, e solamente 7 di queste 102 hanno fornito i dati dei singoli data center. Per concludere, ci ricolleghiamo anche magari alla centrale che abbiamo sentito prima di Sodo Castello, in cui le cose per il PNRR sono state fatte in fretta e furia, non si capiva a cosa serviva, chi la voleva, eccetera, eccetera. Microsoft e Amazon, per esempio, fanno pubblicamente pressione per accelerare tutti i processi di autorizzazione dei permessi edilizi. Come funziona questa cosa? La loro proposta è: creiamo un ente unico che deve ricevere tutte le richieste, può elaborarle solo lui e deve farle il prima possibile. In questa maniera, quindi, si accorciano i tempi, si accorciano i passaggi burocratici, le autorizzazioni, e quindi magari le persone del territorio riescono anche meno a capire cosa sta succedendo e vedono la cosa una volta che è stata fatta, come qua alla centrale del Sodo Castello.
1: Ma infatti è quello il grosso problema di cui ci stiamo accorgendo tutte, cioè che arriviamo sempre con un enorme ritardo sui progetti, cioè quando le cose ormai sono già state decise, quando lo viene a sapere è sempre già troppo tardi. Quindi ci vorrebbe sicuramente forse un cambiamento di ottica dal nostro punto di vista, che mi rendo conto è anche molto difficile, ma di partire in anticipo, cioè di non aspettare di arrivare a sapere che qualcosa è in ponte, in costruzione, ma a partire dando per scontato che lo sarà, cioè che verrà costruito qualcosa e che quindi bisogna difendere a questo punto ogni centimetro di terreno ancora non utilizzato, perché tanto ci vorranno fare qualcosa e quando lo saprai sarà troppo tardi, ecco.
2: Esatto.
1: Bene, quindi con questa corsa finale siamo arrivati alla fine di questa puntata. Sempre troppo poco il tempo a nostra disposizione, siamo logorroiche evidentemente. Quindi vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima settimana per la prossima puntata del Ponte Radio con un'altra radio nostra gemella che non saremo noi, ma che sicuramente vi soddisferà. A presto,
2: Ciao.
1: ciao ciao!
2: Ciao ciao.

0: High Mountain.
1: Porca, che bella questa macchina. Forte questa macchina, bellissima questa macchina. Mai stato io su una macchina così ora. Ferma, ferma, ferma, signore, che ferma, signore. Ferma, ferma, che me lascia giochi. Che mi sono arrivato, io sono arrivato all'idroscalo.

dalle panche d'una cattedrale, porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale, giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura.

Sì, sì, d'inverno è meglio. Dopo è più facile dormire e andare oltre i pensieri con un libro di Lucrezia aperto fra le dita. Così è la vita, tra una vestaglia e un mare. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa.

roba che si mastica e si porta via. Tu mi entri nell'animo, tu mi entri nel pensiero, tu mi lasci tutto nero.

Giovanotto senza scrupoli che le donne tutte vuoi. Sta tranquillo, lascia perdere e pensa ai fatti tuoi. Lo sappiamo, sei bellissimo, se però dai retta a noi. Stai tranquillo, lasci perdere e pensa ai fatti tuoi. Se non ci credi, ti metti in canottiera davanti a una specchiera e poi comprenderai che se ti guardi dai piedi fino al collo vedrai che sembri un pollo. Vuoi dirci come fai? Giovanotto, se sai vivere, non far cose che non puoi. Sta tranquillo, lascia perdere, pensa ai fatti tuoi.

fai? Giovanotto, se sai vivere, non far cose che non puoi. Sta tranquillo, lascia perdere e pensa ai fatti tuoi. Giovanotto, giovanotto, ma pensa ai fatti tuoi. Tirami la gamba.

Rivera, quello più ingurgitato, si prese un 10.000 lire e se lo mangiò. 4 giorni dopo, cagando nel cesso, Borinsegna lo strappò violentemente dal culo e si prese un'aranciata gasata amara e se la beve in un attimo tutta. Così perdemmo la finale per 3-1 ad opera di quei bocchinari dei brasiliani. Olé! Qui Messico, a voi Italia, io da qui me ne vache immediatamente. Continua ancora la ramera? La ramera? Le trombe che ascoltate sono le trombe di Ignazio Fazio Wardusio, un orchestrale che vive ancora qui nel ricordo di quella magnifica serata, quando battemmo 4-2, se non vado errato, i nazisti di Himmler. Schnellinger, lo sfasato, si buttò con un piede e ci fece un affronto, ma subito ci riscattammo e prendendo a morsi l'erba e la palla riuscimmo a vincere quella mitica partita che ancora oggi Picchi ricorda e la Val d'Aosta rincuora con lo hara hara ihu. Oh la la la la ihu. Questa è un memorandum ai 22 atleti che andarono lì, persero sì la Coppa del Mondo, ma vinsero la Coppa dell'Amore, che ancora oggi gli italiani conservano nel cuore. Questa trasmissione vi è stata offerta da Flip, il liquore amaro dolce che prima vi inghippa e poi vi flippa. Salute ragazzi! Boom.

0: Quant'è? Quant'è?
1: 640.000 lire. Ma porca miseria, è una boletta del cazzo questa qui!
0: Il telefono, la tua voce.

0: Non è cubano, non è baiano, non è il motivo di un successo americano. Strasce! Bottiglie stracci, strasce! Rottami e cocci, strasce! È lo stracciaio che passa e canta per le strade di Milano. Di bottiglie, pelle cunili, strace, non è cubana, non è baiana, non è il motivo di un successo americano. Strace, non è una rumba, strace, non è una sempre, strace, è lo stracciaio che passa in canna per le strade di Milano.
1: Su, su Benedette, ben fera del sacchetto, il sacchetto de scusi, ben fera del barì, il barì le pien de vin, ti ti don a cavala la snin, e la snin il peterava, ti ti don che caragnava. C'aveva in chipinella dalla manina, guarda che schile burla in del fos, che schila tira su, che schila asciuga, che schila fa la lacciata e che schila mangiata. Ara bell'ara discesa curnara dell'or del fin del cumarin trapasso burdoc dente fera tripitoc tripessite una mazzera queste dente queste fera Allora ti imparai di della settimana lunedì ne sul pepin martedì gandella cin mercoledì la comincia a tempè giovedì la tolmie, venerdì le sta malà, sabato le mort, e domenica non fa il cor. Pin pin cavanin, sotto il piede del taunin, pan post, pan fresco, induina anche le quest. Tratta tratta scimbie, che di man farem pasè, post di man farem bagian, per

storia autentica, sì, che torca l'anima a chi è innamorato di te. Dice sei tutta tua.

in affitto le tue rondini di guardia sopra il tetto. Con il tuo francescanese

Gaza. Ed è, diciamo, interessante, ecco, leggere questo ritaglio di giornale che parla di chi? Di Abu Mazen, il presidente dell'NP, che è venuto dove? È venuto ad Atreju, la convention di Fratelli d'Italia, a ringraziare il governo italiano. Grazie Italia, ora riconosca la Palestina. E si dice appunto, grazie Italia che ha sempre sostenuto i nostri sforzi e ci ha sempre supportato nell'addestramento della nostra polizia e con l'invio di aiuti umanitari e medici. E vabbè, lasciando perdere gli aiuti umanitari e medici, che sono stati poi ostacolati anche, sappiamo, dagli israeliani, per cui sono stati anche tanti aiuti raccolti non certo dal governo, ma diciamo da una forma di solidarietà popolare comunque auto-organizzata, che non sono mai arrivati per colpa appunto delle decisioni di Israele. L'addestramento delle forze di polizia è interessante perché le forze di polizia dell'ANP sono quelle che collaborano di fatto con l'IDF, con l'esercito israeliano, nel contrastare la resistenza palestinese. Quindi in questi ultimi anni abbiamo visto proprio anche l'assedio di campi profughi dove c'erano o ci sarebbero stati, a dire degli israeliani, nuclei della resistenza palestinese che venivano attaccati dall'ANP, dalle forze dell'ANP, che sono ritenute dalle organizzazioni palestinesi anche qua in Italia dei collaborazionisti. E quindi diciamo interessante questo colloquio fra incontro fra appunto il presidente dell'ANP e la presidente dell'Italia, nonché appunto capoccia di Fratelli d'Italia, del partito neofascista, che diciamo comunque brindano un po', comunque plaudono a questa collaborazione italo-palestinese, ma che poi di fatto è una collaborazione italo-israeliana. Ed è anche interessante perché come l'ANP appunto è coordina, comunque coadiuva la repressione della resistenza in Palestina, qua il governo italiano, fra l'altro proprio dal palco di Atreju, aveva chiesto di fatto la repressione del movimento palestinese in Italia. Da Atreju c'era stata proprio una condanna, comunque un'indicazione da parte della Meloni contro, di come nemico pubblico, dei giovani palestinesi, che è la principale organizzazione giovanile palestinese in Italia, che ha lanciato tanti appelli a occupare l'università, a bloccare i porti, comunque è stata, diciamo, una forza propulsiva in questi anni di genocidio, e è stata chiamata, comunque fatta questa proprio menzione, diciamo, speciale dal palco, che, diciamo, ritorna con tutta l'armamentario repressivo che sta venendo sdoganato dai DDL sicurezza ai DDL cosiddetto antisemitismo, che in realtà appunto sono l'equivalenza fra antisemitismo e antisionismo, per cui qualsiasi espressione di solidarietà con la Palestina, di condanna di Israele, diventa reato. Quindi anche magari una trasmissione radiofonica come quella che facciamo noi adesso, se dovessero passare appunto queste leggi, sarebbe da denuncia. E questo anche va anche detto, perché appunto guerra, repressione, guerra interna si associano perfettamente.

0: E torniamo allora negli Stati Uniti, ma invece di parlare delle guerre che fanno fuori, parliamo delle guerre che fanno dentro e degli ultimi mesi che abbiamo passato conoscendo l'ICE e il suo operato, soprattutto in Minnesota e nella città di Minneapolis, che era già finita sui microfoni di Radio Stacchio parlando dell'omicidio sempre da parte delle forze dell'ordine di George Floyd. Ma partiamo invece da questo articolo di giornale del Corriere di un mesetto fa, di lunedì 26 gennaio, che il weekend prima era stato appena ucciso
1: come si chiama?
0: Pretty. Ma continuiamo parlando, dicendo chi sono, da dove nasce l'ICE. L'ICE è un'agenzia federale che fa parte del Ministero della Sicurezza Interna, creato dopo l'11 settembre 2001.
2: Quindi fra l'altro, dalla presidenza Bush, però poi nel frattempo sono stati mezzi democratici, che comunque non è la milizia di Trump come viene
0: detto in Italia. Esatto, non è uscita due mesi fa, non è nata quest'anno, non è nata con Trump,

0: Quindi Immigration e Custom Enforcement, l'ICE, è la principale agenzia a contrasto dell'immigrazione illegale, nata appunto nel 2002. Cosa ha fatto Trump invece nel suo primo anno di presidenza? Ha aumentato da 10.000 a 22.000 gli agenti su 220.000 candidati, ci tengono a farci sapere, grazie a una campagna di reclutamento finanziata con centinaia di milioni di dollari, passando dai social, passando dalle varie pagine di destra, creando comunque questa infiltrazione, tornando anche a Reel, invece più italiani che abbiamo visto, ma di cui non parleremo in questa puntata. E insieme appunto alla Border Patrol, che in verità si occuperebbe più delle zone di confine degli Stati Uniti, ma ultimamente sto parlando anche con i rastrellamenti insieme all'ICE, cioè,
1: all'interno, ecco,
0: interno, alle città, cosa abbiamo visto succedere? Abbiamo visto succedere negli ultimi mesi, prima l'uccisione di Rene Good, sempre a Minneapolis, cittadina americana che rientrava nel suo quartiere opponendosi all'ICE in maniera totalmente pacifica, e uccisa con un colpo di pistola direttamente in macchina, per poi un mese dopo vedersi Pretty ucciso più o meno con le stesse modalità, cellulare in mano, spacciato dalle investigazioni federali come una pistola che effettivamente lui aveva, ma con un regolare porto d'armi, e appunto,
1: ma non aveva sfoderato,
0: ma non aveva assolutamente sfoderato, quindi ucciso da vari colpi di pistola, perché dicono che se ne sentono almeno 10 nelle varie registrazioni di video.
1: E poi c'è anche da dire che appunto questi sono stati gli ultimi due omicidi, come dire, più mediatizzati, però sono stati tutti gli omicidi prima commessi in strada, più le morti, diciamo, sospette o non sospette, avvenute nelle carceri gestite dall'ICE, perché poi l'ICE gestisce anche dei centri di detenzione per l'espulsione, e quindi appunto si parla di, mi pare, un totale comunque una trentina di morti nell'ultimo anno, anno e mezzo, una cosa del genere, quindi comunque cifre anche abbastanza elevate.

0: E quindi sì, per continuare nel discorso con l'AES, è interessante vedere adesso anche come le polemiche politiche interne negli Stati Uniti si stiano facendo sempre più accese anche tra repubblicani e repubblicani, dato che il Ministero della Giustizia si è giustificato per l'uccisione di Pretty da parte dell'AES, dicendo sì, ma lui aveva una pistola addosso che non ha mai sfoderato, aveva nascosto e che possedeva con regolare porto d'armi come un sacco di persone negli Stati Uniti. Quindi giustificare l'uccisione di una persona perché aveva una pistola,
1: sì, sì, quando le vendono anche ai bambini,
0: quando le vendono anche ai bambini, le vendono al Walmart di... è abbastanza iconico.
2: Purtroppo questa vicenda ce ne ricorda anche un'altra che sembra che questo che l'AES sia una cosa lontana, che non riguarda la democratica Europa. Invece proprio di recente sono usciti aggiornamenti sull'omicidio di Moussa Diarra, il ragazzo ucciso in stazione l'anno scorso, un anno e mezzo fa. E, a proposito di persone che tirano fuori le armi e che sono per la polizia minacciose, il video appena uscito diciamo che mostra quanto in realtà Moussa non stava minacciando proprio nessuno, se ne stava andando molto serenamente e tranquillamente fuori dalla stazione, e dietro al video si vedono due poliziotti correre dietro in fare molto affannato, diciamo, e di fronte a una persona che non era preoccupato dalla polizia, non aveva nulla in mano e non era assolutamente minaccioso.

0: E appunto le truppe dell'ICE, che fra l'altro come budget sono, mi sa, la quinta forza armata al mondo a livello di budget, non di effettivi perché ne hanno tipo 10.000, comunque una cifra tra virgolette ridotta, ma a livello di fondi che hanno ne hanno tantissimi, perché appunto Trump li sta finanziando a manetta, cosa che attira appunto anche tutti questi militi di estrema destra che sono ben contenti di andare a sparare, menare, rapire i migrati. E, però appunto l'ICE come truppa di occupazione, gli Stati Uniti hanno occupato anche vari paesi, abbiamo parlato all'inizio, rispetto anche agli interventi che fanno all'estero, e c'è stato questo, ecco, questo screzio diplomatico, in Corriere della Sera del 26 gennaio 2026 ne parla come la diplomazia, nel paragrafo, cioè comunque primo piano, la diplomazia, c'è stata questa battuta comunque che non è piaciuta agli europei, agli capi di Stato europei, rispetto agli italiani in Afghanistan, che fondamentalmente ha detto, Trump ha detto, gli italiani erano imboscati a Kabul, non facevano niente mentre i nostri combattevano. Questa cosa è stata recepita male, infatti questo, appunto, questo giornale riporta due facciate di interventi al riguardo, nel senso che c'è appunto anche un generale che dice la nostra missione tra attacchi e imboscate gli ho perso 9 uomini, e quindi enfatizza, diciamo, su come ci sia stato un impegno serio degli italiani in Afghanistan, e altri commenti che sono dello stesso tenore. C'è un'intervista a un deputato che è Maurizio Lupi, che era di AN, adesso è di Noi Moderati. Noi Moderati, vabbè, ok.
1: Lineari.
0: Moderati. Che dice: quelle di Donald, parole da bulli, ma bisogna trattare con l'America, ora l'Europa si dimostri unita. Dove, fra l'altro, beh, si ritira un po' questa narrazione per cui Trump è un bullo, comunque è un personaggio, quando in realtà è al di là dei modi magari che si possono definire in un modo o nell'altro, però è il capo di Stato, è un'espressione anche di un, non tanto di un sentimento, ma di un proprio corrente, diciamo, di potere, di imprenditoria, di politica, di affari, di militari, che ha una certa visione del mondo e dice, appunto, per anche citare quello che era il nome dell'operazione in Venezuela, c'è bisogno di un'assoluta risolutezza, cioè gli Stati Uniti devono tornare a essere aggressivi, tant'è che appunto è stato cambiato il nome del Ministero della Difesa a Ministero della Guerra, e appunto, cioè, si vuole smetterla con tutte, diciamo, le smancerie del politicamente corretto, e bisogna essere quello che serve, cioè appunto una potenza militare, aggressiva, dinamica, occupante anche quando serve. Quindi, diciamo, vabbè, questa retrospettiva sull'Afghanistan a noi invece fa ricordare un po' quello che è stato il ruolo dell'Italia, che ha mandato lì truppe per occupare un paese, alla faccia della retorica dell'esportazione della democrazia, o comunque dei diritti umani, perché poi fra l'altro a 20 anni di distanza quello che è rimasto in Afghanistan, dopo che gli occidentali se ne sono fuggiti perché militarmente hanno perso il conflitto, non è rimasto appunto niente se non appunto morti e i ricordi anche appunto di un'occupazione militare, che è sempre un'occupazione militare. Quindi appunto quello che hanno fatto gli italiani è stato quello che hanno fatto gli americani, su questo c'è anche da dare ragione, sono stati, diciamo, pari nel ruolo, e gli americani, diciamo, hanno avuto un'altra responsabilità perché avevano un altro equipaggiamento, comunque appunto gli attacchi killer, l'utilizzo dei droni che sono stati sperimentati in Afghanistan, che adesso invece sono onnipresenti sui campi di battaglia, e che non è che hanno ucciso solo quelli che erano i combattenti o i supposti terroristi, hanno fatto una quantità di vittime enorme, che alcuni studi di ONG appunto stimano nell'ordine di migliaia comunque di civili uccisi, e sono cose che comunque hanno lasciato un segno nel mondo non occidentale. E questa appunto è un po' questa retrospettiva sull'Afghanistan. Giusto per citare invece una cosa, ecco, curiosa, si dice: in un WhatsApp inviato al segretario della NATO Rutte, il nostro ministro della difesa Guido Crosetto ha esordito così: caro Mark, scusa se ti scrivo, ma non ho il numero di Trump.
1: Ciao Vezzo,
0: perché, sì, perché appunto in questo articolo il giornalista chiede al generale Portolano, e gli dice: lei generale ce l'ha il numero di Trump? Se potesse parlargli dal telefonino cosa gli direbbe? E lui dice: vabbè, io non ho il numero, non è il mio compito chiamarlo. E vabbè, fa un po' di frasi di circostanza, però appunto vabbè, anche il retroscena, ecco, della diplomazia fra gli stati, che può fare anche sorridere, però appunto poi sono quelli che decidono anche sulle nostre vite. Guilty of the delight, guilty of the distrust. The flesh of Christ tastes like an unwanted upbringing. And when the room starts singing, I sing it in my hole. Soaked to the bone like a salad roll.
1: E lo sappiamo, i militari italiani e gli americani dal dopoguerra sono sempre in giro in tanti paesi, in tante missioni di qua e di là, e i militari e fanno cose, spesso uccidono persone, ma cosa succede dopo se queste cose non rientrano in un crimine di guerra, non un crimine di guerra, in un atto di guerra, vengono processati. Ma non vengono mai processati nel loro paese. È successo anche in Italia molte volte con i militari americani, perché non me ne ricordo tutti, ma sono state tanti i militari americani che avrebbero dovuto subire, diciamo, per come è la legge, un processo in Italia. E l'ultimo, il più recente, è del 2024, di un marine che investì una donna. Questo marine è Jean-Paul Coffino-Cintron. Nell'ottobre 2024 a Formia stava andando verso la base militare della NATO di Gaeta e investì una donna che stava attraversando la strada. E l'imputato, appunto residente alla base NATO di Napoli, beneficia di tutte le tutele previste dalla Convenzione sullo Statuto delle Forze NATO del 51, che disciplina la giurisdizione sui membri delle forze armate NATO nei territori stranieri. Quindi, nonostante le proteste delle varie associazioni familiari, vittime della strada, questo e quell'altro, verrà processato in America e molto probabilmente non gli succederà nulla.
2: Questa è una situazione molto simile a quella di Vicenza con la caserma Ederle, che conosciamo perché è un po' più vicina geograficamente, e giusto che ne abbiamo accennato prima sull'insegnamento poliziesco, diciamo, all'NP, alla caserma Ederle di Vicenza e alla scuola Paul Guy di polizia di Brescia vengono appunto istruite le polizie che poi andranno a
0: svolgere il loro sporco lavoro in altri paesi.
2: Grazie.
0: C'è emozione e anche droga e altro.
3: Non diamo testa,
0: deve ancora arrivare il cappello di Ocane. Questo è ancora la distanza di prima. Che cosa c'è dentro quel polpelmo?
3: Io non lo so.
0: È la peggiore da comprendere. Un po' da senza di da cattare.
3: Poi con questo piccolo.
0: Cattare, cattare.

0: Rock in the Land.
1: Faccio mille volte, prima leggo,
2: anzi,
1: ma anche noi, ecco qua.
2: Dice il nome,
3: così mappa geografica dell'articolo.
1: Apri un collegamento che mi fa.
0: Dipende da te.
1: Dici dai, come

0: posso.
1: E visto che sia... E visto che siamo ormai a metà di questa puntata finale, che è ben più lunga del normale perché non ci sarà poi una normalità dopo questa puntata, quindi ci sentiamo liberi anche di prenderci uno strappo dalle regole che ci eravamo più o meno autoimposti, anche se, se vi ricordate, siete stati attenti ascoltatori e ascoltatrici, non sempre siamo stati dentro l'ora perché avevamo più cose da dire o comunque ci divertivamo troppo.
2: Quasi
1: comunque,
2: mai, vabbè, siamo stati dentro l'ora. Quasi mai.
1: Una volta anche me, vabbè, comunque qui si apre un dibattito, ma sono quelle cose che si litiga poi, finito il programma sulla memoria. Sì, ma ti ricordi? No, mi era andata così. Vabbè. Però ecco, ricordiamo il fatto che, vabbè, per chi ci ascoltasse nelle vicinanze, in quel di Verona, da cui trasmettiamo, siamo ascoltabili, udibili anche sulle frequenze delle onde medie, 1359, 1359, un numero, boh, scelto, non è stato scelto per motivo, però è così.
2: È quello, è quello. E tra l'altro diciamo che le onde medie, uno dice che cacchio sono le onde medie, è quella roba che vedi sulla radio linea AM, cioè FM e AM, onde medie.
1: Non FM, AM, quindi, cioè nel senso, c'è un'importante differenza. Ma ricordiamo anche i contatti per chi volesse scriverci e magari mandare anche un audio. Invitiamo fra l'altro qualcuno... Chi fosse in ascolto volesse mandarci degli articoli già commentati con un audio breve di meno di un minuto circa, valuteremo se poi mandarlo in onda con un'attenta selezione. Abbiamo le palette anche per i voti, comunque ci sta per l'ultima puntata.
3: Comunque
1: del BTR.
3: Il numero è 353-4908-452.
1: E la mail?
3: Eustachio@posta.indivia.net. Siate numerosi.

E questo funerale affollatissimo, arrivano ospiti uno dopo l'altro. E niente, la puntata si fa sempre più affollata, sempre più densa, quindi rimanete in ascolto, non perdetevi nulla fino all'ultima goccia di questa 130esima puntata di BTR.

0: e ci dicono che l'ultima puntata del BTR è come licenziarsi, il senso di liberazione è un po' quello, spero non dalla nostra gratitudine, ma vabbè, quel discorso più ampio. Noi adesso
1: ma parliamo... come licenziarsi finché la fai, no? Dopo che l'hai fatta, quindi è...
0: sì, sì, sì, noi non ci, non ci licenziamo perché non siamo neanche assunti, siamo liberi professionisti, comunque lo facciamo perché ci piace, siamo dilettanti, ecco. Non ci paga nessuno, purtroppo è uno dei motivi per cui non trasmettiamo più, fra l'altro, volendo dirlo
2: tutta. Sotto sotto cerca cerca.
0: Sì, uno a un certo punto non si accontenta più della fama, ma comincia ad avere anche la fame, e quindi... questo è quanto. Ma parliamo di cose ben più serie, nel senso...
3: il crowdfunding per BTR.
0: Beh, se volete sganciare due spicci, noi comunque schifo non ci fa. I contatti ce li avete, se riuscite a mandarci per mail del soldi siete dei maghi, però potete provarci. Non fotocopiate.
2: Anche ecco, per vocale va bene.
0: Anche per vocale, mandare, mandateci. O dei ringraziamenti, non lo so. Parliamo di un altro tema che è un po' in linea con il resto degli articoli. Dice, vabbè, grazie, l'avete fatti voi, ci avete scelti voi, quindi sì, ovvio che è in linea. Non era ovvio, potevamo anche scegliere una cosa totalmente random, invece
3: dicevano,
0: no.
3: Dicevano, datemi una leva e vi solleverò il mondo.
0: Sta leva c'è chi la vuole proprio in maniera esasperata. C'è questa rivista che vi sconsigliamo, come un po' tutte quelle che abbiamo, anzi tutte quelle che vi leggiamo solitamente, si chiama L'Alpino. Si chiama L'Alpino e dite, ma L'Alpino e cosa sarà mai L'Alpino? È la rivista degli alpini.
3: La rivista con la penna.
0: È la rivista con la penna dell'Associazione Nazionale Alpini, che è un'associazione che è nata fra l'altro nel ventennio fascista, tant'è che in quarta, cioè sul retro, c'è questa rubrica Obiettivo Alpino con delle foto d'antan e si vedono un sacco di alpini che sono in partenza per il treno, col treno, ma in partenza per dove? Per andare nell'Africa orientale, la nostra Africa orientale, quindi così, esaltazione del colonialismo italiano dell'epoca, perché vabbè, perché erano alpini, quindi che bravi che erano gli alpini. Alpini che poi fra l'altro sono stati mandati dove? In Afghanistan, quindi diciamo ritorna, ecco.
4: Ma cosa ci fanno gli alpini in Africa? Di solito non stanno sulle montagne.
0: Ma in realtà, infatti, una domanda in realtà giusta, ma a un certo punto li hanno mandati sui rilievi, penso proprio dell'Etiopia, quindi comunque erano un reparto attrezzato in maniera diversa. Ci sono delle immagini d'epoca, vedi, hanno il caschetto coloniale, tutte queste cose qua, però comunque alpini erano.
1: Sì, comunque l'Africa è anche differenziata,
0: sì, sì, non è tutto lo stereotipo che abbiamo in testa noi,
1: non è solo savana, ecco,
0: esatto, stereotipo fatto proprio coloniale, no, proprio più becero del deserto, la savana. Vabbè, questo editoriale si intitola Leva e senso civico. Il senso civico qual è? È quello di fare la leva. No, di fare la leva, ovviamente. E praticamente è questo panegirico di un, penso sia il presidente dell'editoriale dell'Alpino, che dice: dal 2026 il servizio di leva, abolito nel 2008, tornerà obbligatorio in Croazia per i giovani maschi al compimento del 18° anno. Lo ha deciso la maggioranza del Parlamento di Zagabria con 84 sì, 67 no. Riguarderà circa 18.000 ragazzi all'anno, mentre le ragazze, scelta di genere oggi poco comprensibile, potranno aderire su base volontaria. Si tratterà di un servizio breve di soli 2 mesi, che diventeranno 4 per chi facesse obiezione di coscienza e scegliesse un servizio civile alternativo. Le reclute riceveranno 1.100 euro al mese e potranno godere di benefici nei concorsi pubblici. Quindi magari per entrare in polizia, cosa che fatto già succede qua in Italia, cioè chi fa una carriera militare e poi può entrare nelle forze dell'ordine, motivo per cui nelle forze dell'ordine ci sono tanti ex militari. E dice, la Croazia è un paese piccolo con 3,8 milioni di abitanti, 1 milione meno del solo Veneto. E qua ci viene il dubbio che venga scelto, diciamo, se non sia stato scelto a caso questo parametro, visto che tanti alpini sono, ai noi, veneti. Ma è nell'area balcanica una delle più instabili del vecchio continente ed è un po' più vicino di noi all'Ucraina. Il governo, l'ha detto il ministro della difesa, ritiene necessario garantire una riserva per eventuali emergenze, creando al tempo stesso cittadini consapevoli e pronti a difendere la nazione. E vabbè, vi risparmiamo tutto il resto, però diciamo il fulcro del discorso di questo Massimo Cortesi, che cortesemente diciamo auspica il ritorno alla leva militare obbligatoria, dice appunto che il ritorno in realtà alla leva militare obbligatoria è un po' difficile, perché comunque ci sono, mancano la logistica, mancano le caserme, la guerra è diversa, tutto diverso, quindi non è più i bei tempi della Naia, però comunque dice con umiltà che come noi facciamo con i campi nelle scuole nazionali degli alpini, che addestrano dei giovani appunto alla vita paramilitare, dice, un servizio obbligatorio anche di pochi mesi in forma moderna, anche per le ragazze certamente, perché appunto come appunto prima diceva la parità di genere, a questi alpini non è che gli piaccia troppo, ma quando si tratta di aumentare, diciamo, i fondi o comunque avere più arruolati arruolate, pare che gli piaccia molto invece. Sarebbe una scelta intelligente e lungimirante, e associato ad un'opzione militare volontaria costituirebbe in pochi anni un prezioso serbatoio di riserva anche per le forze armate. È vero che oggi gli eserciti hanno bisogno in prima linea di professionisti specializzati, ma è anche vero che supporto e logistica, la cosiddetta seconda schiera, ha bisogno di un numero almeno triplo di persone. Quindi, diciamo, si prende un po' d'atto del fatto che con la guerra in Ucraina, appunto, si è visto che sì, tecnologia iper specializzata, anche fra l'altro armamenti a guida autonoma, quindi che fanno meno dell'umano, però anche tanta carne da cannone, da drone, da mandare al fronte a morire. E quindi ecco, questo è l'auspicio per il 2026 di chi proviene dalle fila degli alpini, un'associazione quindi estremamente combattentistica, estremamente appunto guerrafondaia. E alpini quindi che non sono solo quelli che ci fanno la polenta e si bevono le grappe, ma anzi sono ben altro, sono appunto una delle principali organizzazioni che stanno chiedendo il ritorno della leva militare in Italia. Fra l'altro, leva militare in Italia ancora molto, diciamo, se ne parla, ma non se ne parla per fortuna in maniera così concreta. In Germania invece, che non è così distante da noi, appunto oltre alla Croazia, in Germania invece sta venendo reintrodotta in una forma a sorteggio, per cui appunto fra qualche anno ci sarà chi verrà estratto, diciamo, alla lotteria e si dirà: tu sì, tu c'hai bisogno che vieni a fare la leva militare, motivo per cui stanno partendo delle proteste anche di massa, ci sono stati degli scioperi a dicembre e adesso la prima settimana di marzo ci sarà un'altra ondata annunciata di scioperi studenteschi contro la reintroduzione della leva. Quindi appunto l'opzione della Naya non piace proprio a tutti.

no. Eliminato, andiamo nella scaletta. Dai, appunto.

0: Questo brano punk hardcore ci ricorda anche un po' che è il periodo delle reunion, è stata la reunion dei Ritrito, ex Attrito, recentemente.
1: Ma non dei Bloody Riot che abbiamo ascoltato.
0: No, dei Bloody Riot, cioè la reunion oggi di BTR è stata anche la reunion di un grande gruppo punk veronese.
1: Però possiamo dire, per giustizia, le reunion succede la puntata seguente a questa. Perché fino adesso è stato soltanto uno stop silenzioso, dormiente.
0: Era una reunion non detta.
1: A cui ci hanno costretto a causa di forza maggiore, chiaramente.
0: Però che spiegheremo dopo, fra l'altro.
1: Non è ancora reunion, ci
0: esatto,
1: tengo.
0: Esatto. Cioè, siamo una pre-reunion. Vabbè. Comunque, dicevamo quindi guerra, repressione.
1: Reunion.
0: Reunion, no. Non così male. Guerra, repressione. Nel trittico della merda non poteva mancare il fascisti. E parliamo di cosa? Parliamo di quanto è successo a Lione. I fatti in sé vanno un attimo spiegati meglio, perché quello che sui giornali abbiamo trovato non è assolutamente la realtà. E dite che strano, incredibile. Però in questo caso siamo si è raggiunto un vertice particolare di assurdo, o comunque di non di assurdo, di mistificazione, diciamo, voluta, intenzionale. Perché cosa è successo? Che a Lione il 12 febbraio c'è stato un incontro all'università di una deputata della France Insoumise, che è un partito di sinistra francese, non so, un equivalente italiano potrebbe essere fosse Rifondazione Comunista, fosse AVS, ecco, fosse più AVS, e Rimassan, di origine araba, che aveva preso posizioni a favore della Palestina contro il genocidio israeliano. E questo convegno è stato contestato da delle autodefinitesi femministe di destra del collettivo Nemesis, con un servizio d'ordine loro di picchiatori dei gruppi nazisti a loro collaterali. E a margine di questo incontro c'è stata anche un'imboscata contro degli antifascisti che erano invece al convegno per, a quanto sembrerebbe, proteggere appunto questa deputata della France Insoumise, che aveva ricevuto minacce di morte e di stupro nei periodi precedenti. C'è stata quindi una rissa in strada, di cui sono usciti poi dei video, degli spezzoni, comunque delle immagini. E quello che siamo saputo ricostruire è che in realtà, al contrario di quello che è stato detto subito dai giri fascisti francesi, erano stati appunto questi gruppi nazi a tendere un'imboscata, e uno di loro è stato poi ferito, è stato colpito anche a terra, sembrerebbe, e in serata, a distanza di qualche ora comunque dai fatti, si è presentato al pronto soccorso, quindi non ha voluto, diciamo, delle cure mediche immediate, magari per non farsi identificare, magari perché non pensava che fosse così grave. Ha avuto un coma cerebrale ed è morto in ospedale. Questi sono appunto i fatti, diciamo, ridotti all'osso. Quello che è successo dopo è stata un'enorme condanna politica da parte di tutte le forze francesi, anche della stessa France Insoumise, che si è, diciamo, affrettata a prendere distanze dagli antifascisti che in passato avevano svolto, diciamo, un ruolo di servizio d'ordine nelle proprie iniziative, perché fra l'altro parliamo di alcuni gruppi antifascisti francesi che hanno dato anche un contributo elettorale, comunque qualcuno di loro è stato eletto nelle file della France Insoumise, quindi si tratta appunto di una frazione, diciamo, specifica del movimento antifascista, comunque antagonista francese. E c'è stata questa condanna, diciamo, di tutto l'arco parlamentare, che hanno dipingendo appunto questo Quentin come un cattolico devoto, un bravo ragazzo che aveva la passione della matematica, omettendo il fatto che, cosa che è emersa poi, diciamo, nel giro dei giorni seguenti da ricostruzioni anche di chi, diciamo, vive a Lione, città dove appunto l'ultradestra è estremamente presente, estremamente violenta. Si parla dal 2010 di 102 aggressioni ad opera dei militanti di estrema destra, e appunto anche questo stesso Quentin era ben presente in più atti squadristi, in più aggressioni, e recentemente, proprio in queste ore, è uscita le rivelazioni, diciamo, tra virgolette, sul coordinamento tra il collettivo Nemesis e il gruppo nazista di cui faceva parte Quentin, quindi appunto come li usassero per attaccare le iniziative, diciamo, della sinistra. Ci sono stati 15 attacchi a sedi della France Insoumise, c'è stato anche un allarme bomba, per cui qualcuno ha mandato una mail al quartiere generale della France Insoumise dicendo: morirete tutti, ammazzeremo gli arabi, tutta una serie di cose, diciamo, di questo tenore, affermando di aver messo una bomba. Poi, diciamo, se ci fosse o no, questa cosa non l'abbiamo appurata. Ma è importante anche, diciamo, sottolineare come non sia una storia proprio che nasce dall'oggi, perché a parte poi le morti più recenti di, diciamo, militanti di sinistra o immigrati ad opera di neonazisti e neofascisti in Francia, ancora un anno proprio in questo stesso periodo, il 21 febbraio del 95, alcuni militanti del Front National avevano ucciso Ibrahim Ali, di 17 anni, a colpi di arma da fuoco a Marsiglia. L'anno dopo era stata fatta saltare la sede del Front National a Marsiglia come risposta a questa uccisione razzista. E questi, insomma, diciamo un po' per dare alcuni elementi. Il 21 febbraio c'è stato un corteo a Lione, in memoria di Quentin, corteo a cui hanno partecipato fascisti da tutta Europa, anche dall'Italia, anche da Verona, fra l'altro, perché comunque sono cose che hanno pubblicato sui propri canali, diciamo, come motivo di orgoglio. E questa manifestazione, fra l'altro, da quello che si legge sui giornali francesi, anche su siti, diciamo, di movimento, è stata presentata come una manifestazione, diciamo, apolitica, come una cosa popolare, ma in realtà, appunto, era proprio estremamente connotata, erano proprio i camerati di Quentin che sono andati a ricordarlo e a minacciare vendetta per quello che è successo. E questo, insomma, diciamo, è un altro aspetto di questo mondo nel 2026, appunto, guerre, militarismo e anche, appunto, nazionalismi sempre più forti che, diciamo, trovano comunque in qualche maniera del terreno fertile nelle istituzioni, perché rispondono a una domanda di disciplina, di ordine, appunto, di patriottismo, che nel momento in cui gli stati vogliono andare in guerra è sempre, diciamo, più necessario. E anche quelli che, diciamo, non sono ideologicamente connotabili come fascisti, però lo vediamo anche in Francia con, appunto, i macronisti, le forze, appunto, di Macron, sono sempre più militariste, sempre più sfacciate da questo aspetto. Curioso anche notare il fatto che uno dei motivi che è stato addotto dalle forze di polizia per non essere state presenti a difesa dell'iniziativa di questa parlamentare della France Insoumise era il fatto che erano impegnate nel monitoraggio di un'iniziativa antimilitarista in un'altra università, quindi, appunto, per dire un po' i due pesi e due misure e quali sono gli interessi dello Stato in questo momento.

E se ci sarebbe, diciamo, molto da dire su anche la costruzione del nemico pubblico rispetto all'antifa, gli antifa come appunto nuova categoria in cui, contro cui si vuole applicare la legislazione di emergenza, una tendenza che viene dagli Stati Uniti direttamente, e l'abbiamo visto anche con poi l'uccisione di Kirk negli Stati Uniti. Quello appunto sarebbe un altro capitolo molto da approfondire, però ecco, limitiamoci a ricordare come questi appunto che si presentano come appunto i camerati di Quentin, come appunto quelli che dicono appunto è morto un giovane nazionalista, sono quelli stessi che stanno spingendo qua in Italia, sull'onda anche degli Stati Uniti, sull'onda anche di quanto avviene nel resto d'Europa, una campagna che è quella della reimmigrazione, che è in questo momento un progetto di legge portato da alcuni gruppi neofascisti riuniti in un comitato, il comitato Riconquista Rimigrazione, Rimigrazione e Reconquista, Riconquista, che vuole di fatto l'espulsione, la deportazione di immigrati, non solo di chi è arrivato in Italia, ma anche dei figli di chi è arrivato in Italia. Si parla di rimpatrio volontario, di incentivi all'esodo fondamentalmente, però diciamo, la solfa cambia poco quando vengono posti, diciamo, da parte dei giornalisti magari di fronte alle domande. La questione rimane sempre il fatto che il sangue italiano vale più del sangue di chi italiano non lo è o non è definibile come tale, secondo loro. E quindi ecco appunto una retorica estremamente razzista che riemerge. Ed è un altro aspetto appunto di questa Italia sottoposta appunto fronte interno, economia di guerra.

0: E riemergiamo un attimo da questo approfondimento, diciamo, e torniamo alla nostra partita di risico, si potrebbe dire, diciamo. E nella partita di risico, chi è che risica qua in Italia? Nel Fatto Quotidiano di martedì 27 gennaio si legge della notizia di Almasri. Almasri, che appunto si diceva prima, vale meno il sangue non italiano. In certi casi, effettivamente, non è così. E la prima Camera preliminare della Corte Penale Internazionale ha deciso, si legge a maggioranza, di deferire l'Italia all'Assemblea degli Stati, degli Stati parte della stessa. E, per la mancata consegna del generale libico Osama al-Masri, l'ex capo della polizia giudiziaria di Tripoli, accusato di torture, 34 omicidi, violenze sessuali anche su un minore e crimini di guerra e contro l'umanità sui migranti detenuti nel carcere tripolino di Mitiga. L'ufficiale viene arrestato a Torino il 19 gennaio del 2025. Su ordine della Corte Penale Internazionale, CPI, quindi rilasciato perché il ministro della giustizia Carlo Nordio, e qua abbiamo chi è che ha risicato, non trasmise gli atti alla Procura Generale di Roma e infine riaccompagnato a Tripoli con un volo di Stato. E la cosa, vabbè, niente di più da questo articolo di carta straccia, però cioè, ci dà in realtà una notiziola, un elemento in più che dice l'unico precedente è la Mongolia, stata deferita in corso per Vladimir per i crimini di guerra e contro l'umanità in Ucraina. E ecco, basta, questo era quello che si dice su Al-Masri. Non succede solo questo, non succede solo che ci sono alcuni libici che tornano con voli di Stato comodamente, in realtà abbiamo una bella fetta di mare che di viaggi di qua di là ne vede e ne ha visto uno anche il 26 gennaio, ce ne dà notizia il Corriere della Sera, un barcone naufraga con 50 morti e altri 380 dispersi dopo il ciclone, che appunto c'era il ciclone Harry che ha devastato le coste al sud Italia e provocando danni di qua e di là. Nonostante questo, il barcone è stato lo stesso mandato in mare con questo risultato. E in più avvisa anche che negli ultimi giorni, il Corriere della Sera, negli ultimi giorni un barchino invece è scampato alla furia del mare, è stato intercettato dalla nave Sea-Watch, che ha dei problemi, la Sea-Watch attualmente, in acque libiche con a bordo 18 persone, compresi due bambini. Questo qua è quanto.
1: Sì, che era anche un po', diciamo, come dire, ecco, l'aspetto interessante è comunque, parlavamo prima di remigrazione, però appunto le deportazioni, i respingimenti, quella che è, diciamo, l'industria anche del contenimento delle frontiere, la militarizzazione delle frontiere, non è sicuramente una specificità di gruppi di movimento di estrema destra, che sono comunque abbastanza periferici rispetto a quelle che sono le istituzioni, per quanto ne siano, diciamo, collaterali e complici, ma è una politica ben più rodata, portata avanti da governi di vario colore, per cui appunto la Fortezza Europa è già, diciamo, esiste, che fra l'altro era un termine del nazismo dell'ultima ora, però la Fortezza Europa esiste, l'hanno fatta anche i democratici, anche appunto il Partito Democratico in Italia, che ha istituito i centri di espulsione, ed è qualcosa di ben esistente che vediamo tutti i giorni.

0: ci state scrivendo in tantissimi.
1: Grazie
0: mille. E Olimpiadi, ci toccava mettere il punto Olimpiadi, perché come non parlarne?
1: Beh, non hanno chiesto di far fare il Teodoforo a Bartolomeo Stachio, per fortuna.
2: Ma si sarebbe rifiutato.
1: Sicuramente.
0: Quindi Olimpiadi, non parleremo dello sport, parleremo un poco anche del resto, velocemente. E Olimpiadi cosa ha significato? Oltre a uno sperpero di denaro incredibile, doveva costare molti meno soldi, alla fine è costato molti più soldi, tipo qualche miliardo, tante opere che non so costruire, tante opere che hanno soffritto di costruire non serviranno più a niente dopo le Olimpiadi. E vabbè, al di là di questo, principalmente militarizzazione dei territori, quindi militarizzazione nei territori che ospitavano le Olimpiadi e tutti gli eventi all'atere delle Olimpiadi, quindi appunto Cortina, ma Milano e anche Verona. Militarizzazione nostrana, diciamo, che è andata anche molto in là con la militarizzazione, ad esempio anche Val di Fiemme, c'era un gruppo di calcio che aveva solamente la colpa di essere vicini a una pista di gara e quindi non potevano praticamente, le avevano recintato i giardini di casa e subivano perquisizioni ogni volta che entravano e uscivano di casa, tanto che testimonia una signora che si è messa a mettere in ferie perché era stufa di quella cosa lì. Però anche per chi non è stato così sfortunato comunque ha dovuto affrontarsi tanta militarizzazione, appunto dicevamo nostrana ma anche straniera, perché sembrerebbe che ci siano stati tanti agenti, anche soprattutto di intelligence, di altri paesi, tra cui ovviamente
1: lavori che gli italiani non vogliono più fare.
0: Esatto, vengono qua a farli, tra cui ovviamente l'ICE, di cui parlavamo prima.
1: C'è ovunque, come il cattivo dei cartoni animati, cioè ovunque a fare cose
3: infatti
1: malvagie.
3: Da cartone animato non potevano mandarla anche alle Olimpiadi invernali.
0: Con un po' di polemica, perché Piantedosi diceva no, non mi risulta che verranno, dopo in realtà è venuto fuori che invece appunto venivano e infatti sono venuti, e non solo l'ICE, ma una cosa che ha fatto un po' più diciamo di impatto visivo sono i blindati scortati dalla polizia del Qatar con l'insegna State of Qatar, che hanno sfilato a Milano, hanno fatto una specie di corteo con questi 104 agenti su dei blindati molto armati, come insomma sono soliti essere. Sia i blindati che quelli che li guidano.

0: E appunto, essendo toccati qua dalle Olimpiadi, ci tocca parlare delle Olimpiadi potremmo dire, in salsa tommasa. Cioè.
1: Oh, lata allusione!
0: Allora, cosa si dice? Cosa si dice? Si apre la nostra benedetta arena e qua, vabbè, già da subito, volontari in campo. Olimpiadi, volontari in campo. Che uno dice, con tutti gli sky che hanno, chiamano i volontari. Cioè, è una roba.
1: È così che si fanno i soldi, non pagando la gente.
0: Forse ci sono delle cose che non ho capito nella vita. Comunque, dal titolo, Tommasi dice: dare accoglienza e informazione aumenta il senso civico. Non si capisce come vuole trattare. Ma poi, approfondendo un attimo
1: Come
0: l'articolo,
1: la leva militare, fra l'altro, stesso ritorno al senso civico.
0: guarda che c'è tutta questa vicinanza. Non è poi così una battuta, perché a quanto pare i volontari chiamati sono sostanzialmente sono 170. E vengono fatti con la polizia locale, istruiti un attimo su cosa devono e non devono fare mano alla polizia qua, a Verona durante le Olimpiadi. E cosa dice Tommasi? Tommasi fa un po' un giro che ricorda anche quello che dicono in Croazia per la leva, che dice: mi farebbe piacere che al di là di vivere l'evento da dentro abbiate anche la possibilità di capire cosa vuol dire gestire una città e appuntamenti di grande portata come questi, perché se tutti prendiamo coscienza di cosa vuol dire offrire un servizio pubblico, senso civico.
1: Beigelo.

0: E questa puntata, adesso ve ne siete accorti, l'abbiamo già detto, ci ripetiamo perché è ripetita Juventus, si sta dilungando, ma ricordiamo anche che sarà l'ultima puntata, quindi è un po' quella situazione da mille e una notte in cui si cerca di rimandare raccontando delle storie alla fine, quindi noi se andiamo avanti con gli articoli all'infinito, BTR non finirà mai, questa è un po' la logica che stiamo provando a tenere, finché ci state dietro, noi stessi, e per un fine superiore che vi racconteremo alla fine della puntata, quindi anche un po' di suspense, rimanete in ascolto perché abbiamo altre cose da dire.
1: Attaccati.

E come dicevamo prima, la polizia uccide anche in Italia, spesso. L'ultimo caso è quello di Rogoredo, dove un poliziotto in borghese sembrerebbe aver sparato a un ragazzo, giustificandosi poi che questo ragazzo aveva un ragazzo, sì, che aveva una pistola, che poi è risultata finta. E ovviamente questa notizia è saltata subito su tutte le prime pagine dei nostri giornali che prendiamo e ritagliamo. E però poi in questo caso la difesa del poliziotto, che ovviamente ha avuto subito tanti politici, su cui Salvini ha preso subito le sue parti, è vacillata un po' di più un po' prima, perché anche nelle dichiarazioni dei vari colleghi sono saltate fuori un po' di incongruenze. Intanto sembrerebbe, ad esempio, che questa pistola sia stata messa dopo dal poliziotto che ha chiamato a prendere questa pistola, che gli ha messa lì. In realtà quello che aveva in mano questo ragazzo sembra fosse il telefono, che poi è sparito. E quindi insomma c'è un po' questa, perché sembrerebbe che tra l'altro questo poliziotto avesse con questo ragazzo che probabilmente spacciava. Non so, sono ancora tutti da chiarire se chiedeva soldi, droga o okay. Che. Fatto sta che non si sa bene cosa è successo, ma è stata praticamente una spedizione, sembrerebbe.

0: blocco, forzato un posto di blocco, speronati e appunto uno dei due muore. E c'erano stati altri episodi, fra l'altro, molto simili, quindi comunque anche una prassi, tra virgolette, in voga fra i militari e le forze dell'ordine in generale, diciamo di appunto fare degli inseguimenti folli per riaffermare poi di fatto il proprio ruolo e incuranti, diciamo, delle conseguenze, e anzi cercando spesso anche di ferire o addirittura ammazzare appunto le persone.
1: Sì, infatti diciamo che questo caso è un po' più eclatante per le dinamiche, però spesso è anche solamente il contesto che vanno a creare le forze dell'ordine stesse che porta poi a questi eventi.
0: Che fra l'altro, ecco, insomma, interessante magari soffermarsi su questo, sul fatto che registrato è stata una forte campagna a favore, diciamo, comunque delle forze dell'ordine dopo per lo sgombero di Askatasuna, che ha visto appunto alcuni scontri e alcuni momenti in cui la polizia è dovuta retrocedere di fronte ai manifestanti che hanno sceso in piazza. Episodi che sono stati molto mediatizzati, molto, diciamo, incorniciati in un certo modo, anche con delle scelte, diciamo, consapevoli delle presentate. Appunto, mi riferisco, beh, al discorso, a quella famosa scena del martello, che è stata appunto ripresa come appunto un'aggressione rabbiosa, cieca, immotivata nei confronti delle forze dell'ordine. Poi anche lì, volendo guardare poi i fatti proprio specifici, c'era un video in cui si vedeva in realtà il momento prima che lo stesso poliziotto che poi le prendeva era quello che si accaniva su un manifestante a terra, quindi poi veniva, diciamo, raggiunto da altri che andavano in soccorso di chi era cascato a terra e diciamo, gli restituivano un po' delle botte che questo aveva preso.
1: Sì, allontanandosi dai suoi, diciamo, che quindi
0: Sì,
1: da un
0: diciamo, anche in
1: certo
0: un
1: punto di
0: gesto,
1: vista dici
0: diciamo, temerario, ecco,
1: proprio
0: voleva
1: voleva andare a picchiare
0: fare, e poi
1: quel
0: appunto è successo quello
1: ragazzo.
0: che è successo. Però ecco, assistiamo veramente a questa cosa qua, e la cosa, ecco, che non è una novità ovviamente questa cosa di cui stiamo parlando, di cui sto parlando, però quello che cambia è che con l'intelligenza artificiale, con le tecnologie, diciamo, sempre più pervasive e sofisticate, l'episodio lì era stato poi, era girata un'immagine da parte dei canali della Polizia di Stato in cui si vedeva appunto questo poliziotto che veniva soccorso da un collega, e l'immagine, diciamo, era resa, non era autentica, era un'immagine modificata con l'intelligenza artificiale per renderla ancora più, diciamo, patetica, nel senso che sollevasse del sentimento, che ci fosse un'indignazione. Quindi, o anche altre immagini, per esempio, ecco, negli Stati Uniti, ecco, una notizia, siccome qua in Italia magari non se n'è parlato, cioè se n'è parlato in alcune, diciamo, altre trasmissioni radiofoniche che non facciamo noi, però in cui si è menzionato il fatto che alcune immagini dell'ICE, degli arresti, sono state modificate per renderle di un certo tipo. Per esempio, c'era un'immagine di una persona, di una donna che veniva arrestata, che non era spaventata nell'immagine dell'arresto, era anzi molto fiera, diciamo, arrestata per un corteo contro l'ICE, mi pare, comunque un'azione di protesta. E l'immagine invece che è stata divulgata dalle forze dell'ordine americane era di lei che piangeva. Quindi appunto, diciamo, come il potere in qualche maniera ci vuole, come, diciamo, vittime inermi e totalmente in preda, diciamo, all'arbitrio, nel momento in cui c'è una reazione, nel momento in cui c'è una resistenza. Invece questo appunto non è totalmente inaccettabile. E, un episodio, diciamo, che si ricollega a questo discorso è quello che è successo qua a Verona con Casteldazzano. Casteldazzano appunto lo sappiamo un po' tutti quello che è successo, è inutile anche magari proprio scendere nel dettaglio, però uno sfratto di una famiglia che aveva un'azienda agricola che poi gli era stata appunto pignorata dalle banche per vicende che non stiamo neanche qua a riassumere, ma non è proprio quello appunto. Un anno prima erano riusciti a evitare lo sfratto minacciando di farsi saltare in aria col gas, e un anno dopo cosa è successo? Perché le forze dell'ordine hanno tentato lo sgombero, comunque pur sapendo appunto che c'era questo precedente, che loro erano detti disperati, disposti anche a far saltare in aria la propria abitazione con loro dentro. E questa cosa appunto è successa, e diciamo, non sono morti i proprietari, comunque quelli che abitavano in questa casa, ma sono morti alcuni carabinieri, questo, e altri sono stati feriti. Quindi questo, diciamo, questo evento ha fatto sì che ci fosse un enorme cordoglio da parte delle istituzioni, ma qualche mese prima era successo un episodio, diciamo, analogo, per cui un anziano, mi pare comunque una persona di una certa età, si era uccisa, si era tolta la vita perché sfrattato dal proprio appartamento. Anzi, durante l'operazione di sgombero si era gettato da, non ricordo quale piano, insomma, dell'abitazione. Quindi appunto quella morte lì non aveva creato grosso scalpore, perché comunque, ecco, rientrava un po' in una certa normalità, cioè nel senso, uno deve subire, deve non deve permettersi di reagire. Nel momento in cui c'è stata una reazione, questa reazione è stata anche appunto con delle conseguenze di un certo tipo, allora lì c'è stato tutto quell'apparato mediatico e politico di condanna, per cui appunto è

Adesso ci sono appunto tre persone incarcerate con l'accusa appunto della morte di questi carabinieri. Però appunto ecco, la violenza diciamo è ben più pervasiva, ben più delle responsabilità ben ulteriori.

0: Avevamo chiesto dei contributi dal pubblico, uno ci è arrivato, non sappiamo se altri non ci sono arrivati per problemi tecnici che comunque non potevano non mancare anche nell'ultima puntata del BTR, perché uno ovviamente si segue un solco che abbiamo tracciato, ma noi andiamo avanti nonostante tutto e tutti fino alla fine di questa 130esima puntata. Però appunto un commento vostro, ci è arrivata una segnalazione di un articolo che ha a che fare con i supermercati, nel senso che nel Padovano, o forse proprio a Padova mi pare, c'è stato un arresto, comunque una denuncia per una persona che entrava nei supermercati e capitozzava le punte delle forme di formaggio, mi pare fosse quello proprio il punto, cioè si mangiava solo la punta e rimetteva poi le forme dentro nel, insomma, dove stavano. A un certo punto si sono accorti e gli hanno presentato il conto e quindi si è beccato una denuncia per furto, immagino, però non è neanche furto, cioè non è che ha rubato la forma, alla fine è un antipasto, furto, è un reato l'antipasto.
1: Il furto si può fare con la bocca o si fa solo con le mani il furto?
0: Anche questo è effettivamente.
2: È un assaggio preterintenzionale, credo.
0: Infatti noi che siamo delle persone un po' fuori dalla cornice giuridica, non tutti gli ezze, quindi non abbiamo ben idea.
2: Anche
0: però.
2: Perché comunque...
3: Devastazione e Parmareggio.
2: Devastazione e Parmareggio. Comunque, cioè, reputiamo comunque che sia un diritto di tutti l'assaggio e la scelta del proprio prodotto prima dell'acquisto.
0: Poi c'è da dire che con quello che si vede nei supermercati, non so se avete presente gli elenchi delle cose ritirate che ci sono, no? Per ringraziare che qualcuno si mangia la roba al supermercato.
4: Ma forse in realtà il signore o la signora vedeva, se stava mangiando, immagino, le forme di grano, vedeva 11 mesi, 22 mesi, 24 mesi e pensava, vabbè, questo è qua da tanto.
0: Questa è una spiegazione, il buon cuore di questa persona che...
5: Diciamo, stavo per capirne le differenze. Beh, non lo salvava.
0: Beh, comunque no, anche però... l'assaggiatore di formaggio, un incognito, un assaggiatore di formaggio di qualche guida pregiata che andava lì, faceva una sua valutazione, non lo so, mystery client, però un po' più invasivo, diciamo, mystery shopper, come si dice, non client, vabbè. No more than 10% of your disposable income, ensuring that you don't...

0: stiamo arrivando alla conclusione di questa puntata, non così in fretta come magari qualcuno di voi spera, che ha da fare delle cose, deve andare a fare la spesa, deve andare a casa, deve andare a beccare qualcuno, non ci sono storie. Volete ascoltare quest'ultima puntata perché poi non potete sentirne più. Cosa racconterete ai vostri nipoti? Vieti via 10 minuti prima della fine dell'ultima puntata del BTR, ma non si può neanche ascoltare questa scusa.
1: Cioè, vergogna. Quando i nipoti vi... Tu dove eri all'ultima puntata di BTR?
0: È uscito e non ho capito più bene quello che avevano detto, quindi vabbè. Però c'è un qualcosa che ci portiamo dietro, sono tante cose che ci portiamo dietro in queste 130 puntate di BTR.
1: Un po' appesantiti.
0: Ci hanno appesantito, ci hanno anche a volte alleggerito, però diciamo c'è una cosa che una persona, una presenza, una firma che siamo portati dietro con costanza, l'abbiamo un po' allevato noi quasi, si potrebbe dire.
2: Infatti sospettiamo, pur essendo la maggior parte anonime le mail che ci sono arrivate in questo, sospettiamo in qualche sigla di mail molto malinconiche che ci chiedevano di tornare perché non sapevano più cosa fare della loro vita, del loro tempo, non si sentivano più
0: valorizzati
2: e amati, perché forse c'è anche una punta di... Non so, narcisismo, egocentrismo, e questo personaggio importantissimo.
0: E ce l'ha questa punta di narcisismo, egocentrismo. E vabbè, lascio la parola a chi lo presenterà meglio di noi. Però ecco, è un nome che chi ha ascoltato BTR ha sentito spesso. Chi non l'ha ascoltato magari prima di questa puntata lo sentirà adesso.
2: Lo scoprirà adesso e lo scoprirà al meglio. Perché per quest'ultima puntata di BTR, vabbè, questo grande personaggio è... Non so se dire prima il nome o dire un paio di curiosità su questo personaggio. Cioè, messi tutti insieme,
0: indovina chi, dai,
2: indovina chi, messi tutti insieme, i suoi colloqui con persone comuni ma speciali formerebbero 3 bibbie. Quindi 3 bibbie di colloqui con persone comuni ma speciali, come tutti noi. E questa intervista è il re de non sbaglia l'ultima. Stefano Lorenzetto intervista Stefano Lorenzetto!
0: Che è uno è che sarebbe capace di intervistarsi al proprio funerale, probabilmente.
2: Ma è veramente vicina a questa cosa. Infatti noi, dici, qual è l'intervista più incredibile che potrebbe fare Lorenzetto che non ha ancora fatto?
0: Cosa gli mancava?
2: Se stesso, Stefano Lorenzetto, il vero...
0: Lorenzetto intervista Lorenzetto!
2: E qua non si può neanche commentare o analizzare. Qua bisogna leggere alcuni stralci di questa autointervista perché...
3: È un genio.
2: Importanti.
1: Non c'è la risposta.
2: Infatti l'introduzione dialogo di questa intervista, che la fa l'intervistatore Stefano Lorenzetto, è già parte dell'intervista, dato che l'intervistato è Stefano Lorenzetto, è una cosa che comunque...
0: Ma aveva chiesto un cachet tipo per l'intervistato?
2: si è fatto un bonifico da solo.
3: La meta intervista.
2: Comunque inizia così la situazione. Non so come sia potuto accadere.
1: Ma neanche noi lo sappiamo.
2: Ho passato gli ultimi 16 anni della mia vita a fare interviste per il giornale fondato da Indro Montanelli. Diventare, mio malgrado, in assoluto e per riconoscimento generale, il miglior intervistatore italiano mai esistito. E niente, questo è l'inizio. Dire appunto che la lunghezza della Bibbia per 3 volte corrisponde a tutte le interviste che ha fatto ai personaggi comuni. E poi com'è nata questa intervista? Propostagli dal direttore di Oggi, che gli ha detto: ma perché un genio delle interviste come te non fa
0: le fotocopie in
2: ufficio? Un'ultima intervista a se stesso. E lui infatti dice: domenica 2 novembre, un motivo ci sarà. E non ce lo dice... Non c'è Lorenzetto, cominci parlandoci un po' della sua famiglia a se stesso. C'è poco da raccontare.
1: Però è ancora lei.
2: Ma il giornalismo come c'è arrivato? Per ripiego. In realtà da bambino volevo diventare conducente di filovie oppure organista. Due professioni...
0: Era, quindi ha dovuto ripiegare un po' quello.
1: Ma poco c'è il filobus, potrebbe anche...
0: Riprendere l'antica passione.
2: Wow. E poi si è innamorato del giornalismo, 8 anni, leggendo La Notte, questa testata, il signor Nutrizio.
0: Nutrizionista.
2: Quindi si potrebbe dire che Nutrizio sia stato un modello per lei, sicuramente. E anche qua c'è un'altra...
3: Triva grande stima di lui.
2: E mi ha insegnato dedizione al lettore e 2 leggi fondamentali del giornalismo. E qui è bello, La prima, un articolo bello è sempre troppo corto. Un articolo brutto è sempre troppo lungo. Ma è già qui uno si emoziona. Ma la seconda è che questo mestiere si fa prima con i piedi che con la testa.
0: Quindi bello e brutto non c'entra niente.
2: No. Questo lavoro si fa prima con i piedi che con la testa. Seconda regola del giornalismo.
1: Effettivamente.
2: È il motivo per cui evito le interviste al telefono. Vado sempre per persona con i piedi. Guardare negli occhi il mio interlocutore.
3: Chissà se pure questa volta avrà seguito questa regola.
2: Quindi si fa occhi e la tedi, perché per andare di persona lui zero mezzi, solo
0: la filovia piedi. Non c'era, quindi
1: c'era la filovia.
2: Avendo, sì, avendo abortito il sogno di diventare un conducente di filovia,
1: vado a piedi tutta la vita.
2: Piedi, piedi,
3: fatto
2: piedi.
3: Allo specchio.
2: Quindi si è ispirato a Nutrizio, ma anche a Enzo Biagi, il quale ho superato. No, questo non lo dice, però sappiamo che sicuramente l'ha pensato. Poi parla di Vittorio Feltri, lo elogia perché è stato con Nutrizio il suo grande modello. E poi niente, ci regala due scoop. Il primo colpì molto Biagi, che ne parlò sull'Espresso. Il secondo fu ripreso dal Times. Ma la mia preferenza è sempre andata ai personaggi che mi facevano un massaggio all'anima. To strappa lacrime per poi dire che non ha che lui cerca effettivamente le lacrime e il pianto. E insomma, è il nostro Stefano Lorenzetto.
1: Che ci
2: a proposito,
1: massaggia l'anima.
2: Adesso dove scriverà? Ancora sui giornali, spero. Però non dipende da me. Ma sia sincero, Lorenzetto, lei come si vede veramente? E qua chiude l'intervista. Come il padre di famiglia scritto dal poeta Camillo Sbarbaro. È uno qualunque, ma il suo primo passo, un figlio lo piangerà. Nessuno può avere di più.
1: A livelli, io sono...
0: Beh, qualcuno poteva anche dirgli comunque che scrivere sui muri si può fare, cioè nel senso, cioè si fa, non si può, ma si fa.
4: Si può, ma ha delle conseguenze.
2: Si può, ma ha delle conseguenze. Si vede che tra le tue persone comuni, ma un po' speciali, non ha mai interessato nessuno che ha scritto su un muro. Non sa che si possa fare. E questa è questa intervista incredibile, correlata di foto, aneddoti, qualche intervista che abbiamo incrociato. Ricordiamo il cameriere di Hitler, persona gustosissima, ci dice... Il buon Lorenzetto.
1: Ah, pensavo Nutrizio.
2: E vabbè, Stefano, ci dovrei scrivere un sacco di altre email.
0: Dai,
2: in crisi,
0: senza di noi, come faremo noi senza di te? Questa è un po' la questione.
2: Sarà peggio lui senza di noi.
0: Sicuramente.

0: E siamo arrivati alla fine di questo funeral party. Non so se, non sappiamo se vi abbiamo fatto emozionare, ballare, ridere, piangere, non so. Comunque, il funerale, un funerale che si rispecchia un po' tutto questo. Sono anche posti dove si rimorchia molto i funerali, a quanto pare, si dice. Non so, non sono mai stato a un funerale recentemente. Sono luoghi in cui c'è, di fronte alla prospettiva della morte, alla realtà, più che la prospettiva, la consistenza proprio dura e pura della morte
1: Materiale.
0: materiale, ci confrontiamo anche con l'irrinefrenabilità della vita, della gioia del vivere, con tutti i suoi problemi, dolori, ansie e tutto quanto, quello bollette anche. Fra l'altro, ecco, vorrei rispondere a chi ci ha mandato delle mail chiedevano di pagare i nostri debiti. Noi i debiti non li paghiamo, comunque non li paghiamo adesso, quindi per favore non smettetela di mandare mail minatorie in cui dite che volete i nostri soldi. I soldi non ce li abbiamo, mi riferisco anche a delle persone ben specifiche. Non possiamo pagarvi. Ed è forse anche uno dei motivi per cui chiudiamo la trasmissione. Dobbiamo cambiare area.
1: Quello direi.
0: Ma in realtà, ecco, io vorrei lasciare un'immagine migliore di me, quantomeno. Penso che poi, non so, vediamo
2: Povero
0: se siamo.
2: zitta, questa uscita.
0: No, se siamo d'accordo tutti su questo, ecco, perché BTR è stato solo, non è solo un programma. BTR è stato un'idea, è stato un ideale,
1: un'idea.
0: è un ideale, giusto? Un ideale, un'idea, una sacra missione, oserei dire, un fuoco che arde. E la necessità era quella di difenderci dall'aggressione quotidiana della carta calunnia. Cambia le cose, distorce proprio, infama la carta stampata, fa questo e altro, è un problema. Un po' come anche le cartelle esattoriali, che sono sempre canali, è peggio perché comunque
1: È
0: te la
1: più
0: ritrovi,
1: straccia.
0: è ovunque, te la ritrovi ovunque, ti cambia la. Chiamo su chi ci ascolta, nel senso, fino adesso è stato comodo, è stato bello ascoltare quello che dicevamo noi, ridere anche magari delle nostre gaffe, delle nostre inesattezze. Ora tocca a voi, ora siete voi protagonisti del vostro destino. L'eravate anche prima, infatti, vabbè, questa è tutta retorica,
3: Ma
0: ma
3: ora lo
0: ora lo
3: sapete.
0: sapete, ora ve lo diciamo. E lo so, a me piacerebbe che domani, cioè uscendo di casa, vedere masse di persone con delle forbici in mano a punta arrotondata che girano per le strade con dei giornali, li fanno a pezzi. Un po' quelle scene da V for Vendetta. Muore lui, ma non muore lui perché non puoi uccidere un'idea. Siamo un po' a questo livello. Io lo sento che c'è questa connessione con voi che ci ascoltate, che questa puntata di oggi è l'inizio di un
1: È morto.
0: cambiamento. BTR è ovunque, BTR è un contadino messicano, è un. Ah no, quelli erano. Dicevo, vabbè, comunque ci siamo capiti. Girare con delle forbici la punta arrotondata, sicurezza che è stato varato recentemente, probabilmente rischiate la pena di morte e vi sparano addosso.
1: Quindi
0: Però.
1: fatelo, ma in compagnia di un adulto.
0: Esatto, sì, o fatelo velocemente, non lo so, insomma, fate questa cosa velocemente. E quindi, ecco, insomma, sì, dalla carta stampata. La questione però ovviamente non è così, cioè ce ne
3: Non è
0: rendiamo
3: semplice.
0: conto, non è semplice, cioè se noi adesso abbiamo detto questa cosa e uno dice sì, ma io come posso fare? Cioè com'è che si fa quello che fate voi, che avete fatto voi per 130 puntate con fatica, disciplina, rigore, abnegazione, ogni mattina svegliarsi, cercare i giornali, portarli in radio, preparare la scaletta, preparare la puntata, com'è che si fa? Com'è che si fa? Allora, sicuramente ci vuole anche del talento che non sappiamo se noi ce l'abbiamo o no, però serve anche
1: Però,
0: quello. Però il metodo, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, può aiutare molto.
3: Il metodo è BTR
0: Attack!
3: Attack. Sì,

0: Ecco, sì, questo rumore è quello che ci introduce al nostro argomento. Allora, noi chiudiamo questa puntata e questa esperienza di Benvenuti tra i rifiuti con un momento di laboratorio multimediale,
1: workshop, come dicono i giovani,
0: in diretta. Quindi, insomma, invitiamo tutti quelli che sono in ascolto di fare quello che proviamo a fare noi ai microfoni. Fondamentalmente, allora,
1: intanto cosa si devono procurare? Allora, il materiale che serve
0: andiamo per
1: fare
0: ordine
1: laboratorio,
0: perché
1: di GDR.
0: Non è semplice, non stiamo parlando di cose della portata della chiunque, comunque.
1: Dei fogli bianchi a quadri non esiste, non esiste, bianchi.
0: Ma tu stai
1: entrando forbici proprio... a punta arrotondata e
0: una penna. Tavolo su cui mettere tutte queste cose. Poi sul tavolo potete metterci quello che volete, potete metterci una bozza di... Tavolo deve esserci, una schiena di qualcuno, se c'è qualcuno così, diciamo, disposto all'umiliazione. Comunque... Quindi allora, prendiamo, avete tutti un giornale, per caso, ce l'avete? Ce l'avete il giornale? Ok, noi ce l'abbiamo, per fortuna, ci siamo attrezzati, siamo previdenti, la previdenza è l'altra chiave del successo, o comunque di una buona trasmissione di rassegna stampa. Prendiamo il giornale e apriamolo. Allora, per aprire il giornale bisogna usare le dita, congiungere due dita assieme e pressare la pagina e girare in senso orario.
2: Ma se non ti lecchi le dita...
0: quello è un next level, quello è un altro passaggio. Adesso qua ci proprio giustamente andiamo subito al corso avanzato. Però il corso base è dita, pagina, girare il giornale. Il giornale, fra l'altro, è un oggetto che è un po' demodé, perché comunque sappiamo tutto col telefono. Col telefono non potete fare questa cosa, non potete sfogliarlo.
1: Girarlo.
0: Così. Non, cioè, girate il telefono, c'è la schiena del telefono, non vedete niente. Quindi giriamo il giornale. Adesso qui c'è una pagina a caso. Le pagine dei titoli in genere, in cui c'è molto, molto evidente, anche dei numeri, in genere sono numeri crescenti, cioè se va in senso orario sono crescenti, se no sono decrescenti. Questa tipo pagina 40, cultura e spettacoli, ok, cultura e spettacoli. Prendiamo la nostra forbice, le nostre forbici, possiamo prenderle con la mano destra se siamo destri, con la mano sinistra se siamo mancini, se siamo ambidestri con una delle due in variante, non cambia niente. Io devo dire che conosco anche persone ambidestre e non sono brutte persone, quindi non spezziamo una lancia a favore di questa categoria, non è per forza male essere ambidestri, anzi può essere un vantaggio, soprattutto se fai una rassegna dal cassonetto come quella che facciamo noi.
3: E si può usare due forbici,
0: diventi proprio una bestia, insomma.
3: Vivisezionatore di notizie.
0: Si prende la forbice e si va a fine le forbici, scusate, mi sbaglio sempre.
1: Ma è una nostra gag.
0: E si fa questo movimento, ecco, si va avanti, si risale nella pagina fino ad arrivare al punto di fine in cui si vuole poi girare, perché si fa un movimento, chiameremo punto B in questo caso, punto A dove siamo partiti a tagliare. Si va al punto B, si esegue una manovra che è un po' complicata, però di, diciamo, torsione del polso atta a prendere un'altra direzione al taglio. Può essere, tendenzialmente è... parallela alla pagina,
1: ortogonale.
0: Sì, si disegna una figura, ecco, una figura, esatto, geometrica.
3: Una specie di rettangolo. Sì, diciamo che il secondo tratto deve essere perpendicolare al primo tratto.
0: Esattamente. Quindi si va, si taglia, tac tac tac tac tac tac tac. A quel punto si fa un movimento un po' secco, un po' deciso, che dà anche una certa soddisfazione, e si ha il nostro ritaglio di carta strappata di articoli di giornale. Criterio che non stiamo qua a elencare, perché sarebbe proprio allungare il... Si sceglie un articolo che si reputa interessante, ma questo è il modulo avanzato che è a pagamento, scusate, ci spiace, però è a pagamento, perché comunque dobbiamo campare in qualche modo, quindi anche dopo la fine di questa gloriosa trasmissione, quindi insomma, se qualcuno vuole potremmo fare anche dei moduli di corsi, diciamo, per piccoli gruppi, magari in delle località in cui c'è una trattoria di amici, si fa da mangiare, si paga il conto e si offre da mangiare anche a noi che veniamo lì.
1: E... Osteria e bar, ottimo luogo dove poter trovare dei giornali alla vivisezione, quindi si mangia e si portano via tutti i giornali che si trovano all'interno del locale.
0: E direi che, cioè, non so se chi è all'ascolto ci vuole anche magari scriversi, ha dei dubbi, ci sono delle cose che non sono chiare, perché probabilmente abbiamo detto tutto in maniera un po' troppo veloce, però ecco, grosso modo è questo, cioè come si fa una rassegna dal cassonetto si basa su questa semplice operazione, semplice. Diciamo le cose come stanno, questa difficile operazione, perché è un'operazione. Noi ci abbiamo messo veramente tanto tempo. Cioè, nel senso, BTR è dal 2018, ma ci sono voluti degli anni prima di preparazione per arrivare a fare queste cose. Insomma, siamo dovuti andare da dei maestri in luoghi sperduti, in paesi orientali, in cui ci hanno
1: il
0: spiegato.
1: Nostro nutrizio, diciamo.
0: Il nostro nutrizio, insomma, ha fatto una dura... Togli la cera, metti la cera, strappa la pagina, non puoi più rimettere la pagina. Tutte queste cose che abbiamo avuto un duro apprendistato, ecco, è stato veramente duro, ma poi insomma speriamo di essere stati, diciamo, all'altezza, ecco, di questa cosa. Quindi ecco, il segreto di BTR è stato svelato. L'altro segreto lo svegliamo adesso, perché è proprio la puntata... della fine, in cui ci tiriamo via tutti i sassolini dalle scarpe, tiriamo via i macigni che avevamo nelle scarpe, e la nostra vera identità, perché queste puntate non si è mai saputo chi ci fosse dietro il microfono. Siamo nascosti, celati a voi, che con delle voci, queste voci non sono le nostre,
3: assolutamente.
0: No, sono modifiche di intelligenza artificiale che Radio Stacco ha sviluppato ben prima di quella che di cui si parla tanto, ma vabbè, insomma, gli addetti ai lavori lo sanno.
1: Chat BRT.
0: Esatto.
3: E questi non sono i nostri veri volti.
0: E questi non sono i vostri veri volti, esatto. E niente, quindi adesso...
2: E queste non sono le nostre forbici.
0: Oddio, ma non c'è nulla di nostro in questo studio. proprio, vabbè, ci lasciamo con questa immagine proprio desolante, di indigenza. Nulla. È un po' il senso anche della vita, no? Nel senso, nulla di quello che abbiamo è veramente nostro. A parte esserci il momento, il gioire nel momento, quello è il cogliere l'acqua. No, vabbè, non mi riesce bene questa retorica così. Però è un po' così. E ecco, quindi? Noi adesso però siamo a volto scoperto. Siamo visibili. E potuto, però ecco, la nostra identità è stata finalmente svelata. Siamo un po'... come quella puntata di Zorro in cui lui dice Zorro non serve più, Zorro ha fatto il suo perché l'ordine è stato ristabilito. Nel nostro caso siamo un po' più vigliacchi, l'ordine non è stato ristabilito, non ci interessava l'ordine, no. Non siamo dei ricchi azienderos californiani, se ne fregano dei peones, siamo dei peones, diciamo le cose come stanno, non ci vergogniamo di questo e lasciamo spazio ad altri programmi, palinsesti di Radio Stacco che verranno, alcuni sono già venuti, altro, diciamo che BTR non dirà più niente, ma non è che non c'è Riena Dir in questo palinsesto eustachiano che va a 88 l'altro, e per dirne due, e chi coglie le allusioni le coglie, chi non le coglie le accoglie, non lo so, insomma, così è un po' una lezione da Lorenzetto.
2: Le sradica.
0: Vabbè, ok, sì, diciamo di sì. Oltre che il palinsesto consueto con il Ponte Radio, tutte Ducalic Rock, insomma tutte le trasmissioni che ci sono. E ecco, mi sembra di essere un po' come quelli che hanno la candela in mano, che si ritrovano col lumicino e non sanno proprio più a chi passarlo. Era giusto per chiudere, per dire un po' con un'orazione funebre per BTR, che penso che... Allora, noi ha fatto tanta compagnia e... diciamo, ecco, non l'abbiamo mai detto perché ci sentivamo un po', come dire, dei cafoni a farlo, ma possiamo dirlo, siete un pubblico meraviglioso.
1: Ah, e casca così, casca tutto, ma è vero,
3: ed è così.
2: In qualità di Barbara, ascoltatrice, supportatrice,
0: ecco, chi ci ha ascoltato le prime trasmissioni se ne ricorda, un atteso ritorno Barbara, che era venuta alle prime trasmissioni.
2: Buonasera, non potevo mancare al saluto dei pejones. E, in qualità di ascoltatrice e segnatrice, la rassegna stampa più bella che io abbia mai sentito.
0: Non diciamo quanto abbiamo dato a Barbara per dire questa cosa, ma vabbè, insomma, lasciamo un po' all'immaginazione.
3: È così, quindi ci tocca... Nostro malgrado non lo vogliamo più fare, stiamo cercando
1: di continuare avanti, stiamo aspettando che ci mandate un articolo da leggere.
0: Per favore, imploratici di non finire questa puntata, perché non vogliamo finire. La nostra festa non deve finire e non finirà, perché la rassegna spassiamo noi. Questa è anche un po' forse megalomania, in realtà siamo una piccola rassegna stampa, siamo stati una piccola redazione di rassegna stampa che ha fatto il suo, delle formichine in questo mondo di radiofonia, che però... hanno portato avanti pian piano un obiettivo pervicace, cioè dell'informazione massmediatica. E questi cessi con scandali nel Regno Unito e nel mondo, non lo so se c'entra, ma noi abbiamo tracciato una direzione ben da prima.
1: Ricordatevelo.
3: Quindi, ecco, l'ultimo pezzo.
2: Grazie, BTR.
3: Forse. Ciao, ciao.